0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati. Diretto da Annalina Ferrante e condotto da Lorenzo Tozzi e DJ, che sarei io. Rosso e nero a pua. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: Ciao. Le mando un bacio e la lascio volare.
0: Ciao Lorenzo, ciao bambini, facciamo festa!
2: Ciao bambini, ciao DJ, che bello entusiasmo!
0: Sì, Lorenzo, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
2: Ok DJ, ma cosa c'è da festeggiare? È il tuo compleanno? Auguri, non lo sapevo!
0: No, Lorenzo, no, non è il mio compleanno!
2: Ah, il tuo onomastico, è San DJ oggi!
0: No, ma sarebbe carino, eh! No, è solo che sono felice!
2: Che bello, DJ. Sono felice che tu sia felice.
0: E io sono felice del fatto che tu sei felice perché io sono felice. Ecco.
2: Ma posso sapere perché sei felice?
0: Beh, sono felice perché insieme a te ho imparato molte cose che prima non sapevo sulla musica, sulle canzoni. Cioè, sì, sono un DJ, mi piacciono le musiche. Va bene, mi chiamo DJ, ma tu mi hai insegnato proprio le note, l'immaginazione, l'ironia, tante altre cose. Ecco.
2: Ah sì, sentiamo un po' cosa hai imparato.
0: Beh, allora Lorenzo, per esempio, ho imparato che per scrivere una canzone è necessario conoscere le note musicali. Cioè, non che io prima non lo sapessi, però insomma, ecco, mi hai dato uno spunto in più.
2: Bene, bene, DJ, e fin qui ci siamo. Era abbastanza semplice in fondo.
0: Sì.
2: Poi cos'altro ci vuole? Sentiamo.
0: Oh, vediamo, è necessario essere curiosi, farsi delle domande. Insomma, bisogna aprire gli occhi e guardare tutto ciò che c'è intorno a noi, con un poco di ironia, ma soprattutto con il cuore.
2: Wow!
0: Già, e poi bisogna cercare l'ispirazione, no? Ti ricordi quella...
2: No,
0: scherzavo. È vero, scherzavo. La scintilla, ecco, che accende il desiderio di raccontare, di creare, di lasciare una traccia. Giusto, Lorenzo?
2: Giustissimo, DJ. Sono senza parole. Sei davvero bravo.
0: Beh, ma non basta, Lorenzo. Soltanto fermarsi a guardare le cose reali. Bisogna anche imparare ad usare la nostra immaginazione, la nostra fantasia. Andare oltre, ecco. Rendere possibile l'impossibile. Come sono filosofico oggi, giusto?
2: 10 e lode, DJ.
0: Grazie.
2: Allora, andiamo avanti con gli ingredienti.
0: Sì, dunque latte,
2: DJ.
0: No, va bene, scherzavo.
2: Devi sapere che c'è una cosa che considero indispensabile quando scrivo le mie canzoni.
0: Sì?
2: E in generale nella vita di tutti i giorni.
0: E cioè?
2: Cioè, DJ, che non bisogna mai smettere di giocare.
0: Vero,
2: mai.
0: Vero.
2: Non bisogna mai dimenticare di avere cura del bambino che c'è dentro di noi.
0: Sì?
2: Anche quando siamo grandi. Perché la vita è più divertente se si gioca.
0: Grandioso! E io giocherei dalla mattina alla sera, dai, te lo confesso. Il gioco è una cosa seria, anzi tremendamente seria.
2: Questo mi piace, DJ. Hai proprio ragione.
0: Sì, beh, a me piacciono tutti i giochi, sai. Ma il mio preferito è Nascondino. Sì, poi anche, ok, va bene, 1, 2, 3 stella, Palla Avvelenata, non so se lo conosci. E a te, Lorenzo, che gioco ti piace?
2: A me, DJ, piace moltissimo Strega, Comanda, Colore.
0: Oh, sì, è vero. La metto nella mia classifica personale, vero? Dai, giochiamo insieme, avanti.
2: Ok, dai, DJ, giochiamo.
0: Via!
3: Strega, comanda, colore. Strega, comanda, colore.

0: Sì, però bisogna correre troppo in questo gioco per trovare tutti i colori, eh. Sono stanchissimo. Oh, che stanchezza.
1: Dai, DJ, sei un pappamolle.
0: Sì.
1: Dai, non abbiamo giocato neppure 5 minuti e già sei stanco, dai.
0: Un pochino sì, dai. Hai ragione però, Lorenzo, ma sono un poco fuori forma, sai, dai. Facciamo un gioco più tranquillo, uno di quelli, che so, che si resta seduti. Com'è che si chiama quel gioco che bisogna trovare le parole con la stessa iniziale, quello... Dai, avanti, sai.
1: È arrivato un bastimento.
0: Ah, sì? Ma io non ho visto arrivare nessuno, veramente, un bastimento? Oh sì! È arrivato un bastimento carico di lettere, volevi dire?

0: Ho vinto!
1: Beh, in effetti sei stato bravissimo!
0: Mi sono divertito molto, Lorenzo. Giochiamo ancora?
1: DJ, dobbiamo salutarci. Oh. Ci vedremo presto.
0: Ma sempre sul più bello, Lorenzo. Tu vuoi salutarmi? Ma andiamo. Oh, vabbè. Va bene. Ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto!
1: Ciao, bambini. Ciao, DJ.
0: Ciao! E allora, miei cari bambini e bambine, ci sentiamo! È stato bello giocare con voi anche oggi. Ciao da Lorenzo e da DJ, qui su Radio Kids.
2: È arrivato un bastimento carico di...

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura. Poi un incontro bizzarro con un guardiano fuori dal comune trasforma una semplice sossa davanti al capolavoro di Raffaello in un tuffo mozzafiato. Pietro e Giulio varcano la soglia del muro e si ritrovano tra i filosofi dipinti dall'artista rinascimentale. È così che inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiara Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica.

0: che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato, devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito, vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo. Ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

0: al meglio del Colosseo. Ci avrò il busto al vince al museo, e già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette, sbrigati.

0: Bonjour.
1: Salve.
0: Lei come sta?
2: Vorrei, sei uova?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, belle.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò
5: questo. Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una

0: epoca storica sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto le cose. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: preda. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: Lei è...
1: la più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Che buon profumino di violetta!
1: Sono io che profumo, Armando.
0: Dai, DJ, non sapevo che i pupazzi come te usassero il profumo.
1: Ma certo che li usiamo, lo facciamo in modo molto naturale.
0: Ma dai, e come?
1: Beh, allora, a noi basta star vicino ai fiori e in un attimo ne catturiamo l'essenza.
0: Cioè, per esempio, se vi avvicinate ad un roseto...
1: Dopo un po' profumiamo di rose, se ci avviciniamo alla cacca profumiamo
0: va bene,
1: di...
0: Va bene, ho capito. Ma senti, ma invece come fate a lavarvi?
1: Oh beh, con l'acqua piovana, quando piove ci facciamo la doccia, poi ci asciughiamo con il sole, poi ci avviciniamo ai fiori e voilà, l'India profumati.
0: Ma niente male come tecnica.
1: E voi umani invece come fate?
0: Noi abbiamo la doccia, il bagno, poi dipende, usiamo il sapone, lo shampoo.
1: E funziona?
0: Sì, direi di sì.
1: Sicuro?
0: No, perché scusa, hai dei dubbi, cosa vorresti insinuare?
1: No, niente, figurati, non è per te. È che sono venuto in autobus e...
2: La missione di oggi è scatenare il noio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il noio universale.
3: Maledetta radio spaziale, mai una volta che funzioni a dovere. Comunque, ho capito, sono pronto, non sbaglierò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
0: Ma quell'interferenza...
4: E quella voce...
0: Tu hai capito che cosa diceva?
4: Mi sembrava dicesse qualcosa tipo manca il sale e forse stava mangiando un piatto di pasta insipida, non so.
0: No, temo di no. No, ho paura che stia per arrivare un'altra minaccia dallo spazio.
1: Vabbè, nell'attesa un po' di musica, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: Che ne dici allora di, a proposito di cattivi, Capitano Uncino?
0: Perfetto!
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Chissà che cosa avrà in mente quel cattivone spaziale.
1: Ma chi, Salsiccia?
0: No, non si chiamava così, si chiamava...
1: Salamella?
0: No.
2: Crud, mi chiamo Crud e vengo da Cot, ma quante volte ve lo devo ripetere?
0: Va bene. Ah. Abbiamo capito, tu sei Crud, sì. Vuoi invadere la Terra, sì. Ma prima la vuoi inquinare, giusto?
2: Bravo, Terricolo, vedo che hai studiato.
1: Siamo preparati noi, mica come certa gente che...
2: Ah, che cosa vorresti dire?
1: No, vabbè, niente.
0: Ah. Vabbè, e quindi?
2: Quindi cosa?
0: Ah, scusa, non hai un progetto terribile da mettere in atto?
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Beh, di solito fai così, no?
2: Uno non può invadere, inquinare la Terra, che subito lo sanno tutti.
1: Allora, ci racconti quello che vuoi fare o no?
2: No, non ve lo dico più, ecco.
0: Si è offeso.
1: È permaloso il cattivone spaziale.
0: Dai, Crud, ormai lo sappiamo, conosciamo tutti la tua missione segreta.
3: Ma se non è più segreta, allora che senso ha?
0: Vabbè, dai, non fare così, non è più segreta, ma è sempre una missione terribile, spaventosa.
2: È vero! È una missione terribile, spaventosa!
1: E ce la vuoi dire o torniamo domani?
2: Ehi, tu vuoi finire arrosto?
0: Dai, non ti arrabbiare, Crud, forza.
2: Io sono sempre arrabbiato, per questo sono cattivo. E sono pronto per...
0: Per?
2: Per?
1: Secondo me non lo sa.
2: Per scatenare delle piogge torrenziali sui piedi di tutti i bambini del mondo. Così un fiume d'acqua sporca si riverserà sul mare inquinandolo. E nel frattempo io mi farò una frittata di calzini. Sarà il pediluvio universale.
0: Che cosa?
2: Il pediluvio universale.
0: No, Crud, c'è un equivoco. Forse tu vuoi dire il diluvio universale.
2: No, è proprio il pediluvio universale.
0: Piogge sui piedi dei bambini sporchi per inquinare il mare.
1: Frittata di calzini?
0: Ma sei sicuro, Crud?
1: Il cattivone è andato via? Forse è andato a prepararsi per la sua terribile missione.
4: Pensi che possa funzionare?
0: Mi sembra un po' bizzarra, eh? Non lo so, DJ. Non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica?
0: Ma certo.
1: Andiamo nello spazio, Armando?
0: Ottima idea, DJ!
1: Si vola!

0: Stavo ripensando all'idea del cattivone.
1: Certo che l'alieno è strano forte, eh? Ma come gli viene in mente?
0: È certo il pediluvio universale, scatenare piogge torrenziali sui piedi dei bambini per creare un fiume di acqua sporca che possa inquinare il mare.
1: No, la frittata di calzini, ma deve essere disgustosa. Che ne dici, Armando?
0: Che sicuramente non sono interessato, però mi sembra tutta quanta un'idea un po' bislacca.
2: Sì. Non era un'idea bislacca, era una terribile, spaventosa, orribile idea!
1: È tornato prosciutto.
2: Crude. Mi chiamo Crude e vengo da Cotta.
0: Va bene, Crude. Allora, com'è andata?
2: Beh, ecco, all'inizio funzionava, Ho scatenato piogge torrenziali sui piedi dei bambini,
0: creando un fiume di acqua sporca che avrebbe dovuto inquinare il mare.
2: Lo sappiamo? Sì, ho capito. Purtroppo in quell'acqua c'era solo terra. Nulla che potesse davvero inquinare. E per di più, i bambini si sono divertiti un sacco.
0: Ah.
2: E hanno deciso che si laveranno i piedi più spesso.
1: Ma non ci posso credere.
0: Ma dai.
2: Tutte le mamme sono felicissime.
1: Ma è terribile.
2: Sì, non solo. Con i piedi puliti, i bambini hanno imparato a non sporcarsi e il mio compito è ancora più difficile. Una catastrofe.
0: Vabbè, Crude, direi che l'idea del pediluvio universale faceva acqua da tutte le parti.
1: Questo è buono, Armando. E un momento. Com'era la frittata di calzini?
2: Ottima! Mi ha tirato su il morale.
1: Vedi?
2: Sono pronto per compiere una nuova missione. Tornerò presto. Tremate, terricole!
1: L'alieno è ripartito.
0: Ma tornerà presto, DJ, ce lo ha già detto. Però secondo me si è confuso.
1: Dici che non doveva scatenare il pediluvio universale?
0: Esatto, io penso che la sua missione fosse davvero quella di scatenare il diluvio universale, quello vero.
1: Ma allora hai interpretato male il messaggio?
0: Penso proprio di sì, DJ. Se non sbaglio, tu hai un registratore incorporato, giusto?
1: Certo, Armando, io registro sempre tutto.
0: E allora, mi fai sentire il messaggio registrato che Crude ha ricevuto via radio?
1: Subito! Eccolo!
3: La missione di oggi è scatenare il diluvio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il diluvio universale.
0: Sentito?
1: Ehi, Armando, hai ragione. L'alieno si è confuso.
0: C'è qualcuno che gli dà gli ordini.
1: Già.
0: Che gli dice sempre qual è la missione che deve compiere.
1: Ma lui prende fischi per fiaschi.
0: Certo, in effetti non si sente molto bene. Il messaggio è disturbato.
1: Ma chi è quel tipaccio che parla?
0: Lo scopriremo presto, DJ.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Ciao bambini.
1: Bella bella.
2: Ciao
0: Lella.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuti. Benvenuti a una nuova puntata di Big Bang.
1: Siamo tornati.
0: Allora, per prima cosa, oggi volevo cominciare facendovi subito ascoltare uno dei messaggini che sono arrivati al nostro numero WhatsApp
1: 347 411 2726. Dai, sentiamolo. Ma c'è un bambino che dice una barzelletta?
0: No.
1: Una bambina che canta una canzone?
0: No. Ve lo faccio sentire.
3: Ciao, 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Mm-hmm. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, Pio Pio fece giovedì, venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino, domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Che carina.
1: Ma che bella. Se lo dice Lella.
0: Bravo Lallo, bella Lella, hai fatto la rima. E hai fatto bene, perché nelle filastrocche ci sono sempre le rime. E adesso ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo ancora di più nel regno delle filastrocche.
1: Sì, tuffiamoci.

0: Allora, questa era una delle bellissime filastrocche cantata dai piccoli cantori di Milano. Loro le chiamano giocastrocche.
1: Bello, sì, dai, giochiamo anche noi con le filastrocche.
0: Ma voi lo sapete come si chiamava uno dei più grandi autori italiani di filastrocche?
2: Io sì, Gianni.
0: Bravissima, Lella, e di cognome?
2: Non me lo ricordo.
0: Te lo dico io, si chiamava Gianni Rodari ed è stato un grandissimo scrittore per bambini, un vero re della fantasia.
1: Come me.
0: più o meno, Lallo. Chissà, magari se tu ti metterai a scrivere, forse diventerai anche tu un grande autore di storie e filastrocche. Ma per adesso però lasciamo il regno a chi ha lo scettro, cioè Gianni Rodari. Volete sentire una delle sue filastrocche?
2: Sì.
0: Allora ve ne leggo una che è tratta dal libro Filastrocche in cielo e in terra e si chiama L'accento sulla A. Oh fattorino in bicicletta, dove corri con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso, arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri dritto! Nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto: mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso. Con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città: vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, va tu a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
2: Oh, bellissima!
1: Hai capito? Hanno messo in prigione quel poverino. Sa arrivato lo sceriffo Come si dice?
0: Si dice, Lallo, ortografia, che vuol dire che è la parte della grammatica che si occupa di scrivere bene le parole.
2: Io scrivo molto bene, ho una scrittura bellissima.
0: Questo mi fa piacere, Lella, però non conta che tu abbia una bella scrittura, ma piuttosto che tu non commetta o faccia errori grammaticali.
2: E quel poverino della filastrocca l'hanno mandato in prigione solo perché ha dimenticato un accento o perché ha scritto sui muri. Ero stato così bravo a chiedere pace e libertà.
1: Ma aveva chiesto libertà senza l'accento.
0: Dai, Lallo, Lella, state tranquilli. Nessuno ha scritto sui muri e nessuno è andato in prigione. Le filastrocche sono delle storielle inventate che però ci aiutano a imparare qualcosa facendoci divertire. A proposito di vocali con gli accenti, sentite bene la prossima canzone.

0: troppo forte questa canzone.
1: È bellissima.
2: Già, e così possiamo ripetere le vocali divertendoci a cantare.
0: Sì. Nel frattempo, Armando e Lella, ho deciso che diventerò un grande scrittore di filastrocche e quindi ne ho già scritta una.
2: Ma bravo, Lalo.
1: Come si chiama?
0: Filastrocca del gelato.
2: Uno dei tuoi temi preferiti, Lalo.
0: Certo, certo. Adesso, silenzio, che la devo interpretare. Ecco appunto. Non c'è niente di più buono del gelato con il cono. Non c'è niente di più fortunato del gelato con il cioccolato. Non c'è niente che fa più gola del gelato con la fragola. Non c'è niente che fa fare più nanna del gelato con tripla panna.
1: Oh, che bella, Lalo, bravo!
2: Molto carina, direi perfetta, se non fosse per quella fragola. Non si dice fragola, si dice fragola.
0: E vabbè, Armando, dai, c'è la licenza patetica.
2: No, licenza poetica, Lalo. Va bene. Allora, diciamo che alla fine anche tu sei un bravo compositore di filastrocche. Però basta ricordare a tutti che quella parolina, fragola, è un errore. Se no arriva lo sceriffo dell'ortografia.
1: Oh no!
2: Ma no, stavo scherzando! E adesso l'ultima canzone. La sentiamo e poi ci salutiamo. Oh, ho fatto una rima anch'io!
1: Bravo, Armando!

0: Allora, vi è piaciuta questa puntata dedicata alle filastrocche?
1: A me tantissimissimissimo.
2: Dai, dai, ne facciamo un'altra.
0: Ma certo, sarebbe bello. Ah, tra l'altro, potrebbero aiutarci i bambini con i loro messaggini.
1: Sì, mandateci le vostre filastrocche preferite al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726.
2: Yuhu, le aspettiamo! Ciao a tutti!
0: Mira-

a pretty... Hey,

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!»
1: esclamò la pizza.
3: «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora. E così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: Povera pizza, non ce la fai più, vero?
1: Chiese la donna con estrema dolcezza.
3: Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze,
1: rispose la pizza stremata.
5: Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente.
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: con Lallo e Lella
1: e Armando.
2: Armandissimo, ciao.
0: Ciao bambini.
2: Armando, Lella, sapete cosa stavo pensando?
0: Cosa?
2: Che quest'anno il tempo non passa mai. Ma proprio mai. Mi sa che i mesi e i giorni durano di più.
1: Ma Lallo, cosa dice? Impossibile.
0: Ma certo, Lallo, un anno ha sempre lo stesso numero di mesi e i mesi hanno sempre lo stesso numero di giorni, tranne uno che cambia ogni tanto. Ti ricordi quanti sono questi giorni?
1: Io lo so, Lella,
0: che tu lo sai, ma vorrei che me li dicesse Lallo.
2: Ma sì, Armand, ma vuoi che non sappia quanti mesi ha un giorno? Dai!
0: No, quanti giorni ha un mese, Lallo?
2: Sì, vabbè, tanto li so tutti, però ti dico dopo la canzone che è meglio.
0: Va bene, va bene.

0: Ti piace questa canzone, Lallo?
1: Tanti mesi, Barbado. Me la canto di nuovo?
2: No. Ora devi dirci quanti giorni, anni e mesi.
0: Sì.
1: Dunque, 40 di settembre più 5 di novembre meno 8 di agosto fa 1220 giorni.
2: Ma non è vero.
0: Lallo, la tua risposta è completamente sbagliata.
1: Ma ufi.
0: In un anno ci sono 365 giorni.
1: Ma io non intendevo in un anno solo, Armando. Io dicevo in 4 anni.
0: Ok, però ti sei confuso, perché ogni 4 anni succede che ci sono 366 giorni invece che 365. E questo perché c'è un mese che invece di 28 di giorni ne ha 29. Sai dirmi qual è?
2: Io posso dirlo.
1: Lo faccio dire a te, perché sennò ci resti male.
0: Va bene.
2: È febbraio.
0: Brava Lella. È il mese di febbraio che ha 28 giorni ed è il più corto di tutti. Ma ogni 4 anni si allunga e diventa di 29.
2: E io li so bene i giorni dei mesi perché mi ricordo la vecchia filastracca.
0: Sono sicuro che anche i bambini se la ricordano bene. E sapete che vi dico? La facciamo dire proprio a loro. Ascoltate.
2: Bello.
3: Come si fa a sapere quanti giorni hanno i mesi? Io so una filastrocca. 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31.
2: Che meraviglia!
0: Che brava! Sentito Lallo?
1: Certo.
0: Ecco, allora ripetila tu la filastrocca dei giorni. Sì.
1: 30 giorni a dicembre.
2: Lallo, devi fare qualcosa per la tua memoria. Sei troppo scordarello.
1: Posso risentirla?
0: Va bene, te la faccio risentire, però da un altro bambino.
1: Sì.
3: 30 di conta novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31.
1: Adesso la so, Armando,
0: vai.
1: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 21.
0: 31.
1: 31, capito, calma. Non vi agitate.
0: No, non ci agitiamo, Lallo, stai tranquillo. Però adesso dici quali sono i mesi che hanno 31 giorni.
1: Allora, dunque, l'estate e l'inverno hanno 31 giorni.
2: Lallo, quelle sono le stagioni.
0: Eh sì.
1: È perché le stagioni quanti giorni hanno?
0: Mi sa che tu stai facendo un po' di confusione, Lallo. Facciamo così, sentiamo un'altra canzone, così magari nel frattempo ti schiarisci un po' le idee, va bene?
1: Mi schiariscio.

0: adesso ci sono, Armando, eh? La sì. canzone mi ha fatto benissimo. Sì, sì, vi prometto che adesso vi do i numeri giusti.
1: Va bene, allora, quali mesi dell'anno hanno 31 giorni?
0: Allora, dunque, febbraio 28 o 29, mm-hmm. marzo 31, aprile 30, maggio 31, giugno 30, luglio 31, agosto 30.
1: No.
2: Ci sei cascato. Volevi fare un corto e uno lungo, ma luglio e agosto sono tutti e due lunghi.
0: Ma è troppo difficile ricordarsi tutte queste cose.
1: Ma no, che non è difficile. Dai, Lallo, continua, forza.
0: Allora, luglio 31, sì. agosto 31. Sì. Settembre 30, ottobre 31, novembre 30, dicembre 31 e gennaio...
2: Gennaio?
0: 31!
2: Bravissimo, Lallo!
1: Finalmente li hai imparati!
0: Che fatica! Cosa ho vinto?
1: La prossima canzone!

0: Che bello, grazie! Mi avete dedicato la giocastrocca dello sceriffo. Bella, la mia preferita.
1: Lo so, Lallo, è per questo che te l'ho messa. Te la sei meritata dopo la fatica che hai fatto a imparare tutti i mesi e tutti i giorni.
2: I giorni dei mesi, Armando.
1: Dunque, hai ragione, Lallo. Sai com'è? È che andando con Lallo il cavallo...
2: Si impara a cavalcare!
1: È proprio così. Va bene, bambini, mi raccomando, continuate a mandarci le vostre filastrocche, le storielle, canzoncine, barzellette, colmi e quant'altro volete al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726.
2: Così ci divertiamo insieme.
0: Sì, però non fatele troppo difficili, eh.

mio. Qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi mamma.

Io ne voglio. Ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi. Visto che volevo fare. Tutto deriva dal fatto che. Che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

Radio Kids, la nostra radio.

0: puntata di Big Bang. Ma che cos'è? Ma questo è il rumore del mare. Ma onde che si infrangono sulla spiaggia. Ah, qualcosa mi dice che sta arrivando.
1: Com'è profondo.
0: Proprio come immaginavo. Non ci crederete, ma è qui con noi la famosa Venere, dipinta da Sandro Botticelli, la dea che nasce dalla spuma del mare. È appena scesa dalla sua conchiglia ed è venuta a trovarci qui, proprio qui, da noi, a Radio Kids, a Big Bang. Buongiorno Venere, come stai? Come va?
1: Buongiorno a te, umano.
0: Ah, che bello.
1: Non ti scomodare. Sono qui soltanto di passaggio.
0: Ah no, non, mi ero alzato in piedi perché mi sembrava giusto, insomma, di fronte a una dea, insomma. Noi siamo sempre felicissimi di trascorrere del tempo con te. Ma dove sei diretta, precisamente?
1: Che domande? Vado sull'Olimpo, nella dimora degli dei.
0: Ah beh, certo.
1: Che poi sono i miei fratelli.
0: Ah, sì, e beh, è ovvio. Ma scusami, ma quindi non vuoi tornare al museo?
1: Non pronunciare quella parola. Museo.
0: Perché?
1: La odio.
0: Ma no, ma come, scusami, ma sei sempre circondata da persone da tutto il mondo che vengono apposta per ammirarti.
1: Qui squiglie. Io voglio tornare a vivere sul Monte Olimpo insieme agli altri immortali.
0: Va bene, ma facciamo così allora. Dunque, ti andrebbe di ascoltare una canzone?
1: La musica mi piace, in effetti. Sentiamo.
0: Bene.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

niente odio, né violenza, né soldati, né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra fantastica Venere. Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, grazie, ho gradito molto. Aveva un che di divino.
1: Ah, bello. Sai, è bellissimo avere qui te, insomma, per tutti i bambini e le bambine che ti ascoltano, la nostra nuova amica, Venere.
2: Scusami. Splendida amica, se non ti dispiace.
1: No, va bene, splendida amica Venere.
2: Inarrivabile, divina.
1: D'accordo, d'accordo, e splendida, inarrivabile, divina amica Venere. Beh, lo ricordo per tutti coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso. La meravigliosa Venere dipinta dal maestro Sandro Botticelli, uno dei quadri più famosi al mondo, è scappata di nuovo dal museo, dove tutti quanti ogni giorno possono ammirarla. Ed è venuta qui a trovarci. Non è straordinario?
2: Comunque tra poco
1: sì?
2: Volerò fino al Monte Olimpo.
1: Ah, ma allora dimmi una cosa. Com'è trascorrere le giornate all'Olimpo? Come le trascorre una divinità come te?
2: Dunque, fammi pensare. Sorseggiamo del nettare, sì? E ambrosia.
1: Ah, certo, il famoso cibo degli dèi. Deve essere molto buono, gustoso. E poi?
2: Dunque, Diana va a caccia.
1: Sì.
2: Marte è un gran sportivone. Si allena tutto il giorno. Minerva studia sempre.
1: Sì.
2: E io invece mi diverto a far girare la testa a quel tontolone di Vulcano. È innamorato cotto di me.
1: Beh, sull'Olimpo siete in tanti, quindi sei sempre in compagnia.
2: Ovvio. Invece al museo mi sento sola. E poi devo stare tutto il giorno impettita nella conchiglia al centro del quadro. A volte mi prude il naso. Non posso muovermi, capisci?
1: Sì,
2: insomma,
1: certo.
2: Una noia. Ma stavolta al museo non ci torno.
1: No, no, no, no, Venere, questo non puoi farlo, perché tutti ti aspettano e saranno anche preoccupati.
2: E chi se ne importa?
1: Non puoi fare così. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e poi magari ci racconterai anche della tua famiglia e di altri dei, d'accordo?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e ci siamo io, Armando Traverso, e pensate un po', Venere, la dea dipinta dal pittore Sandro Botticelli.
1: Grazie.
0: Allora Venere, poco fa ci stavi raccontando della tua casa sull'Olimpo.
1: Dunque sì, il mio palazzo è tutto d'oro. Dormo in un letto di madreperla e mi scaldo con una coperta di fili di stelle.
0: Ma è meraviglioso, ma che bello! E raccontaci qualcosa dei tuoi parenti, degli altri dei che frequenti.
1: Beh, ecco, ogni tanto...
0: Sì?
1: Litighiamo un po'.
0: Ah, davvero? E come mai?
1: Sai, i miei familiari a volte sono così complicati. Minerva, per esempio, è convinta di essere più bella di me.
0: Ah.
1: Ti pare?
0: Beh, mi sembrerebbe impossibile.
1: E anche Giunone. Vuole sempre comandare. Non la sopporto. Per non parlare di Apollo, quel presuntuoso che guarda tutti dall'alto in basso. Mentre Giove è sempre arrabbiato, scaglia fulmini da tutte le parti.
0: Così come ce lo racconti, sembra che l'Olimpo non sia poi un posto tanto tranquillo. Ma sei davvero sicura di voler tornare lì?
1: Non saprei. E poi, a pensarci bene, lassù sento che mi manca qualcosa.
0: Ah, e che cosa?
1: Gli sguardi della gente.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, io sono un dipinto.
0: Certo.
1: Se nessuno mi guarda, io divento triste.
0: No, dai, Venere, non fare così. Conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Beatrice. Dunque, ci sono due foche che si guardano. Una dice all'altra: «Perché mi stai fissando?» E l'altra risponde: «Non ti sto fissando, ti sto focalizzando!» Buffissima Beatrice, grazie di avercela raccontata. E mi raccomando, continua a lasciarci i tuoi messaggi. E fatelo anche voi.
1: Sai, umano, i tuoi amici cuccioletti sono parecchio divertenti.
0: Lo puoi dire forte, sono spassosissimi. E poi sono dei veri esperti in colmi, barzellette. E allora mi raccomando, avete appena fatto sorridere, ridere Venere. E allora mandateci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726.
1: Sai una cosa, umano?
0: Sì.
1: Io ci ho ripensato. Quasi quasi torno al museo.
0: Brava.
1: Lì tutti mi ammirano, tutti mi amano. E io adoro essere ammirata.
0: Brava, Venere. Sono contento della tua decisione. Quindi basta Olimpo, non ci vai più?
1: No. Sull'Olimpo sono una dea fra le tante.
0: Vero?
1: Invece al museo sono l'unica.
0: Sì.
1: La meravigliosa, l'insuperabile.
0: Ecco.
1: E poi mi manca tanto la mia conchiglia.
0: Certo, hai perfettamente ragione. Però puoi tornare quando vuoi qui da noi, a Big Bang. Noi ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado a cavallo delle onde. Museo, aspettami.
0: Ciao, Venere.
2: Ciao.
0: Ma che bello, eh? Proprio simpatica la nostra Venere, la Venere del Botticelli. E poi, avete sentito, è una vera star, eh? Bene, sapete che vi dico? Credo che si sia trovata molto bene qui da noi e scommetto che tornerà ancora a trovarci. La puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi che fluttua sulle onde insieme alla Dea Venere. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Radio comandate bevitori di succhi di frutta ad ogni ora del giorno, impiastratori di preziosi divani in alcantara con dita sporche di cioccolata, scopritori di briciole in remoti angoli della tappezzeria, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Questo pezzo invita le vostre articolazioni a slegarsi completamente. Everybody dance, tutti

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Guidatori di macchine.

È da spostare una rotula ferma in doppia fila targata a Radio Kids. Se non reclamata, verrà parcheggiata nell'angolo oggetti smarriti. Grazie.

E dopo Don't Leave Me This Way, Heart of Glass, cuore di vetro, ci ricorda di muoverci come elefanti in una cristalleria? A pigiama party? Impossibile?

Chi trova un amico trova un tesoro, chi dorme non piglia pesci, chi fa da sé fa per tre, chi ultimo arriva male alloggia, chi ascolta Pigiama Party sa cosa cerca.

Si è giovani anagraficamente parlando fino a una certa età, e c'è chi come giovanotti ha capito che anagraficamente parlando vuol dire tutto e niente. Ciao mamma, guarda come mi diverto.

L'inizio di un film di qualche tempo fa partiva con una inquadratura su piedi intenti a ballare. La rivoluzione parte sempre dal basso e scatena gli animi. Footloose, amici miei, qui si balla, è pigiama party!

Belli sudati alla meta e mai stanchi per la prossima puntata di Pigiama Party, che sarà sempre migliore della precedente. Ciao amici miei, è stato bello stare insieme a voi. Continuate a divertirvi, continuate ad ascoltarci. Pigiama Party, Radio Kids. Un abbraccio grande da...

0: Ciao a tutti e tutte, bambine, bambini, cugini, cuginetti, sorelle, fratelli, senza mai dimenticare i nostri pupazzi e peluche. E bentornati a una nuova puntata di...
1: Dichegete!
0: Ciao Lellina e ciao Lallo.
2: Ciao!
3: Ciao Armando!
0: Ma che cosa sarebbe Big Bang senza di voi?
1: Beh, non saprei, Armandissimo. Forse ping te pong te.
3: O clicky clock.
1: O ticket tock te.
3: O chip chop.
0: No, va bene, fermi. Intendevo che siete due amici fondamentali per la trasmissione di Big Bang.
1: Yuhu!
0: E io, da bravo padrone di casa, ho in serbo per voi qualcosa di speciale.
1: Ma bello, bellissimo, si mangia?
0: No.
3: Oppure si beve? No. Beh, io avrei una certa setina.
0: No, niente di tutto ciò. Oggi voglio cominciare la nostra puntata con un indovinello.
1: Bello, così dobbiamo indovinellare.
0: Allora, bisognerebbe chiederlo a Martino, il nostro amico che ci ha lasciato proprio un indovinello al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Siete pronti?
3: Sì, dai, sentiamolo, sono curiosa.
0: Allora, Martino ci dice: provate a risolvere questo indovinello. Una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua, sparisce. Cosa può essere?
1: Io lo so.
0: Sentiamo, dai.
1: Omeluccia.
3: Ma come un merluzzo?
0: No, la risposta giusta non è il merluzzo, Lallo, che dici?
1: Ma scusa, ma il merluzzo è un pesce, no?
0: Sì.
1: E i pesci nascono in acqua.
0: E fin qui va bene.
1: Mamma pesce fa tante uova,
0: microscopiche, va bene. Però i merluzzi non spariscono quando li rimetti in acqua.
1: Eh sì, invece.
3: Davvero, Lallo?
1: Sì, spariscono via perché nuotano velocissimi e poi non li vedi più.
0: Ah, tu dici. Insomma, no, la risposta non è quella giusta.
1: No.
0: Facciamo così, vi do tempo per pensarci ascoltando una bella canzone.
3: Va bene.

0: Per mille sargassi, non fate gasteropodi!
1: Ed eccoci qui, favolose ascoltatrici e favolosi ascoltatori di Rai Radio Kids, all'ascolto di un nuovo Big Bang in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella.
3: E Armandissimo!
1: Dunque, avete riflettuto sull'indovinello di Martino?
2: Beh, sì, un pochino, ma non è mica facile.
1: Allora prova a ripeterlo, così magari chi non l'ha sentito può provare anche lui a risolverlo. Allora, Martino ci propone il seguente indovinello. Qual è una cosa che nasce in acqua, ma se si mette in acqua sparisce?
2: Aspetta, stavolta la so.
1: Dai, dici.
2: Allora, secondo me è il gelato. Perché se si scioglie nell'acqua, il gelato sparisce. Ma sei Armandissimo, una volta mi è cascato un cono intero in mezzo alle onde.
1: Oh, è stato terribile.
2: Lallo, il gelato non nasce nel mare.
1: E in effetti mi sa che anche questa volta non ci siamo.
2: No, non sono d'accordo. Perché una volta ho assaggiato il gelato alle alghe e le alghe nascono in mare.
1: Ma
2: che
1: dai.
2: Gusto strano. E com'era, Lallo?
4: Cattivissimo.
1: Vabbè, meglio andare sul sicuro col gelato. Cioccolato, crema, fragola, pistacchio. Comunque, mi sembra che siamo ancora lontani dal trovare la risposta all'indovinello.
2: Già, Armando, è un pochino difficile.
1: Vero, anche se io un'idea me la sarei fatta. E chissà che non sia proprio quella giusta.
2: No, ma è la stessa idea che ho io.
1: Non lo so, qual è la tua idea, Lallo?
2: Ma è ovvio, Armando, quella che hai tu.
1: Ah, ecco, va bene. Allora, la verità è che Martino ha lasciato anche la soluzione. E allora, la soluzione dell'indovinello di quella cosa che quando si mette in acqua sparisce è il sale!
2: Il sale, è vero!
1: Eh sì.
4: Il sale, chi l'avrebbe mai detto?
1: È proprio il sale perché nasce nel mare, ma se viene messo in acqua si scioglie e sparisce.
2: Già!
1: A proposito, sapete quanto sale c'è in un metro cubo di acqua di mare?
2: Armando, è un altro indovinello!
1: No, solo una piccola curiosità. Pensate, un metro cubo d'acqua di mare contiene 30 kg di sale.
2: Bello! Ma come si fa a tirarlo fuori dall'acqua?
1: Ci vogliono le saline, dove viene prodotto il sale. Le saline sono delle grandi vasche dove l'acqua di mare evapora sotto i raggi del sole. E sul fondo restano tutti i cristalli di sale, che poi vengono lavorati e dopo un lungo procedimento finiscono nella nostra tavola.
2: Dice, allora amici, i grani di pepe.
1: No, non c'entrano nulla i grani di pepe. Allora, a Trapani, in Sicilia, esistono delle saline meravigliose che si possono anche visitare. Tra l'altro, con un po' di fortuna, da quelle parti può capitare di vedere i fenicotteri rosa che si fermano a riposarsi tra un laghetto e l'altro.
2: Ah, i fenicotteri sono così simpatici! E poi sono rosa, proprio come me!
1: È vero!
2: E il rosa è il mio colore preferito!
1: Ah!
2: E a te, Armandissimo, qual è il colore che ti piace di più?
1: Dunque, mi piacciono un po' tutti i colori, però a pensarci bene forse ti direi il blu.
2: Come il grande mare blu dove nasce il sale.
1: O come il blu del cielo. Comunque, blu, come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando, di Lallo e Lellina. Vogliamo ricordare ai nostri amici e alle nostre amiche il numero WhatsApp per i messaggini che possono mandarci?
1: Sì, sì, così ci mandano altri indovinelli divertenti come quello di oggi.
0: Giusto?
2: E anche i colmi, le barzellette.
0: Bravi, e allora vai!
1: 347-411-2726.
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi vi aspettiamo come sempre per un nuovo appuntamento ricco di curiosità, informazioni, notizie e soprattutto risate in compagnia degli amici di
3: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Super esaltante, strabiliante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armandone.
0: Ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
0: E allora cominciamo questa nuova fantastica puntata.
1: Evviva! Che cosa succederà oggi?
0: Un sacco di cose belle, musica e sorprese, come sempre.
1: Io non amo molto le sorprese, preferisco sapere prima quello che sta per succedere.
2: Come ti capisco.
0: Lo so, però non è possibile sapere tutto prima, conoscere in anticipo il proprio destino.
1: Peccato, io vorrei proprio conoscerlo, il mio destino.
2: Davvero vorresti conoscere il tuo destino?
1: Certo, chi non vorrebbe conoscere il proprio destino, sapere che cosa si farà da grande.
0: Ecco, l'ha sparito e io credo che tornerà molto presto.
1: Già, è sparito. Dove sarà?
2: Eccomi! Sono un mago Lallino. Vedo, prevedo e stravedo il destino.
0: Certo, e scommetto che vuoi leggere e prevedere il destino di Lella.
1: Mago Lallino vuole leggermi il destino, che bello!
0: Ai, poveri noi. Mago Lallino? Sì. Ascolta, prima che tu preveda il destino di Lella, ci permetti di ascoltare una canzone di un altro celebre mago?
2: Prevedo che ve lo permetto.
0: Bene, ecco,
3: evviva. Igitus, figitus, zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me. Ci fanno le valigie, andiamo, su. No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi halt.
4: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Pocketi?
4: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
0: Allora, siamo sempre a Big Bang. Abbiamo ascoltato la canzone dedicata a Mago Merlino, perché qui abbiamo Mago Lellino, che vorrebbe prevedere il destino di Lella.
2: Certo, ce l'hai, è pronta?
1: Sono pronta!
2: Visto? L'avevo detto io che era pronta. Ho azzeccato al primo colpo.
0: No, scusa Lallo, Non è vero. Tu avevi detto se lei è pronta, non lei è pronta.
2: Silenzio! Lo sanno tutti che i sei ma non servono a nulla.
0: Va bene, se lo dici tu, Mago Lallino, scusami.
2: Allora, cara Lella, lascia che guardi nel tuo passato per poter vedere anche nel tuo futuro. Nella tua vita vedo verde, molto verde, tantissimo verde.
1: È vero, verissimo. Sono verdi i prati e l'erbetta che adoro, ma come hai fatto?
2: Sono un indovino vero.
0: Ah, ecco. Allora Lallo, visto che sei un indovino vero, vorrei farti notare che tu sai benissimo che il verde è il colore dei prati e dell'erbetta fresca che Lella adora brucare.
2: Infatti, visto che avevo ragione.
0: Certo che avevi ragione, ma non hai indovinato nulla.
1: Vabbè, andiamo avanti, Mago Lallino. Che vedi nel mio destino?
2: Dunque, nel tuo destino vedo, prevedo e stravedo.
0: Sì, ma ci vedi bene o vedi un po' sfocato?
2: Non mi distrarre, Armando. È un momento cluck.
0: No, a parte che si dice clou, Lallo, clou.
1: Lasciamolo finire, è del mio destino.
2: Lella, e che destino? Vedo, prevedo e stravedo che nel tuo destino ci sarà della musica. Tanta musica.
1: Davvero? Ma è fantastico. Allora il mio sogno di fare musica si avvererà. Grazie, Mago Lallino, grazie.
2: Quanti baci! Basta con i baci. Ho fatto solo il mio dovere di mago indovino.
1: E l'hai fatto benissimo, sei davvero bravo. Non pensavo, amico.
0: Lella, dopo ti dirò una cosa, ma subito dopo la prossima canzone.

0: I sogni sono proprio desideri. Che cosa mi volevi dire, Armando?
1: Beh, ti volevo dire che la previsione di Mago Lallino in realtà è un po' bislacca, perché vorrei farti notare che tu hai già molto a che fare con la musica.
0: Ah sì? Che bella notizia! Da quando?
1: E beh, Lella, siamo alla radio, facciamo Big Bang e a Big Bang c'è sempre la musica.
0: Oh, è vero, avete ragione, non ci avevo pensato. E quindi?
1: E quindi Mago Lallino non ha previsto niente, ha solo detto delle cose che si sapevano già.
0: Mi dispiace.
1: Vabbè, no, non ti devi dispiacere, dai, è una cosa giusta che nessuno possa prevedere il futuro. La vita è bella proprio perché è imprevedibile, nessuno sa cosa accadrà domani.
2: Dunque, volete provare delle nuove pozioni musicali che hanno il potere di indovinare la musica?
0: Pozioni musicali per indovinare la musica? E come si fa?
2: Adesso te lo spiego, Lella. Sì. Dunque, tu prendi un foglio con tantissime note. Poi chiedi ad Armando, quale sarà la prossima canzone?
0: Armando, quale sarà la prossima canzone?
1: La prossima canzone, Lella, si intitola Nel segno di Winx.
2: Allora, ecco, io vedo e prevedo dalle mie pozioni musicali che la prossima canzone sarà Nel segno di Winx.
0: Mago Lallino, l'ha appena detto Armando.
2: Si vede che anche lui ha visto il mio foglio delle pozioni musicali.
1: Aiuto, aiuto.

0: Bene, e allora speriamo che abbiate finito di parlare di magia, di destino. A proposito, ma Lallo o Mago Lallino dove sarà finito?
1: Già, è sparito! Forse ha usato la... o magari gli hanno fatto una magia!
0: Ma quale magia, Lella? Ma per favore!
2: Ta-da! Ti avete creduto,
0: Neanche per un secondo, Lallo!
2: Vabbè, però era uno scherzo bellissimissimo!
1: È vero, io ci sono caduta!
0: Beh, diciamo che in effetti qualcosa di magico Lallo ce l'ha davvero! Ed è anche qualcosa di molto naturale!
1: E che cosa sarebbe, Armando?
0: Eh beh, è la sua simpatia!
2: Grazie, Armando!
0: E allora, bambini, se volete, inviateci i vostri messaggini magici al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo, come sempre. Ciao, bambini.
3: Ciao.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: L'Upupa di Salomone, il Lupupa dello Yemen. Wabri ibn Munabi racconta che un giorno, mentre Salomone, figlio di Davide, stava volando sul suo tappeto, l'Upupa disse tra sé:
3: questa è l'ora in cui Salomone scende a terra chiedendomi di cercargli l'acqua.
2: Era infatti l'Upupa che gli indicava dove trovare l'acqua per le abluzioni. Allora l'uccello si levò in cielo cercando di scorgere dall'alto l'acqua. Ecco sopraggiungere un Upupa dal meridione. L'Upupa

0: zuppa di salomone le chiese:
1: «Da dove vieni?»
2: «Vengo dallo Yemen»,
0: rispose.
1: «Io invece giungo dalla Siria e faccio parte dell'esercito di Salomone, re degli uomini, delle belve e dei jinn».
0: L'upupa yemenita disse: «Nel mio paese invece regna una grande regina. Ha sotto di sé 10.000 comandanti, ciascuno dei quali dà ordini a 10.000 soldati. Vuoi venire con me nello Yemen a vedere il suo regno?» Rispose di sì. L'upupa partì con la sua compagna verso lo Yemen, finché si posò sul palazzo di Bilghis e vide la sua magnificenza. Salomone cercò l'upupa, ma non riuscì a trovarla. Allora mandò l'aquila affinché gliela riportasse. Volò verso oriente e verso occidente alla sua ricerca. Finalmente scorse l'upupa che veniva affrettando il suo volo. Allora la condusse da Salomone. Egli si propose di punirla strappandole le penne. L'uccello gli disse:
1: «Oh profeta di Dio, ricorda che anche tu un giorno sarai giudicato e ti troverai in bilico tra il paradiso e l'inferno».
0: Salomone, turbato da questa ammonizione, aprì la mano e la lasciò libera. L'upupa disse:
1: «Ti porto da Saba notizia sicura. Ho trovato che regna sul suo popolo una donna alla quale è stato dato di ogni cosa. Possiede un trono stupendo e ho trovato che lei e la sua gente adorano il sole invece che Dio».
0: Salomone rispose:
3: «Vedremo ora se hai detto il vero o se sei tra i mentitori».
0: Allora le chiese di indicargli l'acqua. L'upupa gli disse:
1: «Oh profeta, l'acqua si trova sotto il piedistallo del tuo trono».
0: Salomone ordinò che fosse spostato il trono. L'upupa venne avanti e scavò il terreno con il becco. Sgorgò l'acqua. Salomone effettuò le abluzioni assieme al suo seguito e pregò. Quando ebbe terminato la sua preghiera, disse all'upupa:
3: «Va con questo mio scritto e lancialo sul popolo di Saba. Poi allontanati da loro e fa attenzione a cosa rispondono».
0: Sigillò lo scritto con essenza di muschio e lo diede all'upupa. Essa volò finché giunse al palazzo di Bilghis. La regina stava dormendo nel suo letto. L'uccello le gettò addosso lo scritto e volò via, fermandosi su una piccola finestra. La regina chiamò la sua gente e lesse la lettera, poi disse:
4: «O miei sudditi, qual è la vostra opinione? Ci è stato ordinato di sottometterci. Se egli è un falso profeta di quelli che bramano i beni terreni, lo accontenteremo dandogli le nostre ricchezze e ci libereremo di lui. Se invece è un vero profeta, allora sarà soddisfatto solo dopo la nostra sottomissione».
0: Allora diede ordine di preparare dei doni. Intanto l'upupa era stata a guardare quello che la regina faceva. Partì alla volta di Salomone e lo informò di tutto. Egli chiamò i jinn e disse loro:
3: «Questa regina vuole mandarmi in dono oro e argento. Desidero che la piazza venga lastricata con mattoni d'oro ed argento».
0: Bilghis intanto inviò i doni con uno dei suoi visir e gli ordinò di tenere ferma la lingua quando si fosse trovato dinanzi a Salomone. Poi gli scrisse una lettera in cui diceva:
4: «Ti mando ancelle e ragazzi. Distingui i maschi dalle femmine. Ti mando una perla non forata. Forala senza alcun strumento. Ti mando una conchiglia dal foro tortuoso. Inserisci un filo. Ti mando inoltre un'ampolla. Riempila di un'acqua che non scende dal cielo e non sgorga dal terreno».
0: Quando l'inviato giunse e vide la piazza di Salomone, l'oro e l'argento con cui l'aveva lastricata e il gran numero di destrieri che erano legati tutto attorno, si sentì opprimere il cuore. Si fece avanti verso Salomone e gli consegnò la lettera di Bilghis. Il profeta gli riferì il suo contenuto ancora prima di leggerla. Poi diede ordine che fosse portato un bacile d'oro pieno d'acqua e invitò i giovani e le ancelle a lavarsi le mani. I ragazzi ponevano l'acqua sul dorso delle mani e la lasciavano cadere di lato. Le ragazze la versavano all'interno delle braccia.
4: Così Salomone riuscì a distinguere i maschi dalle femmine. Allora ordinò a un verme di forare la perla e introdurre il filo nella conchiglia dal foro tortuoso. Poi si fece portare dei cavalli e li fece correre finché sudarono. Raccolse il loro sudore tanto da riempire l'ampolla. A quel punto disse al visir di Bilghis:
3: «Torna dalla tua signora con i suoi doni e dille: mi venite in aiuto con ricchezze? Quel che Dio mi ha dato è migliore di ciò che mi offrite».
4: Il ministro tornò da Bilghis con i doni e la informò di quello che aveva visto da Salomone. La regina disse alla sua gente: «Ora sapete che la mia opinione era più giusta della vostra. Egli è davvero un profeta e noi non abbiamo la forza di opporci».
5: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Salvatissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Yahoo. Allora, oggi parliamo di
1: fantasmi.
0: No, ma come fantasmi? Non era questo l'argomento che avevamo deciso. E poi, tra l'altro, i fantasmi non esistono, Lallo.
1: Però io ne ho visto uno, Armando, ed era pure cattivissimo. Faceva oh, oh.
0: Ma no, dai, Lallo. Sarà stata un'ombra. Oppure, che ne so, i rami di un albero che sbattevano per il vento.
1: No, no, quello aveva gli occhi grandi come padelle e mi ha pure guardato.
2: In effetti, gli alberi non hanno gli occhi.
1: Ecco.
0: No, ma dai, Lallo, di notte, a volte a tutti noi capita di avere un po' di paura. Anche perché al buio si immaginano tante cose. Si cominciano a sentire strani rumori, si vedono ombre inquietanti. Eh sì, è un po' così. Lo dice anche la canzone di Lorenzo Tozzi, Ma che paura!

0: Allora, Lallo, sei sempre convinto di aver visto un fantasma?
1: Vi dico di sì, Ufi.
2: Sono il fantasma occhi grandi.
1: Lella, dai, smettila.
0: Lallo, senti, non è che per caso hai sognato? Magari è stato un incubo.
1: No, io coi cubi non ci gioco più da quando ero un puledrino.
2: Ma quali cubi? Stiamo parlando di incubi, sogni brutti.
1: Vabbè, comunque non era un sogno, era un fantasma vero verissimo.
0: Ci sono. Secondo me ti sei lasciato impressionare da qualche storia che magari hai letto in un libro.
2: Ecco, sì, buona idea.
1: Ma no!
0: Fatemi un po' pensare, vediamo. Forse i nostri piccoli amici all'ascolto ci possono aiutare a risolvere questo mistero. Avevo chiesto un po' di tempo fa, forse ve lo ricorderete, di mandarci le loro perfide risate.
1: Che paura.
0: No, dai, sentiamo quella che ci ha mandato Lorenzo.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Lorenzo, ho 8 anni e ecco la mia risata cattiva.
0: Grazie del tuo messaggino, Lorenzo. Che bella risata malvagia. E anche voi, mi raccomando, continuate a chiamare il 347-411-2726 e mandateci le vostre perfide risate. Ma dai, Lallo, non avrai paura delle perfide risate.
1: Un po' sì,
0: Anche delle perfide risate. Ma il tuo fantasmino rideva così?
1: No, faceva e non rideva proprio.
0: Com'è che faceva?
1: Bisogna
0: pensarci ancora un pochino. Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un'altra canzone e poi cerchiamo di risolvere insieme questo intricato mistero.
2: Ci sta.

0: Lallo?
1: Io qua, sì.
0: Bubu, sentite!
2: Lallo!
1: Ma nessuno mi crede!
2: Ma no, dai Lallo, non te la prendere, stiamo soltanto cercando di capire che cosa è che ti ha spaventato così tanto. Per esempio, se fosse stato un animale un po' strano?
0: Eh sì, tipo un topo ragno.
1: Ma il topo ragno è un animale tu piccolo piccolo. Il mio fantasma era gigantesco.
2: È vero, e poi il topo ragno è un mammifero che vive sottoterra. E invece questo volava. Comunque una cosa è sicura. Esistono anche animali molto strani e bizzarri. Ascoltate per esempio il messaggio che ci ha mandato Giulia.
3: Ciao, sono Giulia Ferrotta. Volete sapere una curiosità sugli animali? Le lumache hanno 4 nasi, 2 per respirare e 2 per annusare. Ciao!
0: 4 nasi!
1: Anch'io voglio 4 nasi, così potrei sentire il profumo di biada fresca anche da lontanissimissimo.
2: Beh, la curiosità che ci ha raccontato Giulia è davvero divertente. Però andiamo avanti perché abbiamo un mistero da risolvere.
0: Il segreto del fantasma occhi grandi.
1: Lella, smettila dai, non è divertente.
2: Lallo, facciamo un gioco.
1: Sì, ci sta. Come si fa?
2: È una specie di quiz sonoro. Dunque, tu hai detto che il fantasma faceva un verso, giusto?
1: Sì.
2: Allora, sentiremo insieme dei versi di animali.
1: Dai, sì.
0: Evviva, mi piace, gioco anche io.
2: Era così?
1: No, Armando, questo è un lupo.
2: Allora aspetta, proviamo con un altro.
0: Ma cosa c'entra una gallina?
2: Scusate, ho sbagliato. In realtà volevo farvi ascoltare questo.
1: Armando, aspetta! E lui, sì, il fantasma faceva così.
0: Allora era un barba Gianni.
1: Ma senti Lella, io ho un amico che si chiama Gianni, però non ha la barba,
0: Ma no, Lallo.
2: Lallo, il barba Gianni è un rapace notturno. È un volatile dalle grandi ali. Ha le piume piuttosto chiare, il muso bianco, molto tondo, con degli occhioni scuri. E lui dorme di giorno e di notte svolazza in giro per cercare cibo.
1: Bello, il fantasma occhi grandi, ecco chi era. Però mi ha fatto prendere uno spavento.
2: Va bene, dai. Però vedi, i fantasmi non esistono. Noi magari ogni tanto ce li immaginiamo appostati nel buio, pronti a spaventarci, ma in realtà sono soltanto nella nostra fantasia.
1: Sì, comunque con questo Gianni io ci voglio parlare, perché gli dirò: se proprio devi fare merenda a quest'ora, almeno vola lontano dalla mia stanzetta.
2: Giusto, Lallo. E a voi bambini capita di avere paura? Penso proprio di sì. E allora raccontateci le vostre paure. Non abbiate paura di raccontare le vostre paure. Mandateci i messaggini al 347-411-2726. E così ne parleremo tutti insieme. E quando si parla e si ride con gli amici, le paure spariscono. Così, bambine e bambini, io vi saluto. Ma prima ringrazio Barbara Cinquatti, che vede tutto il mondo sempre rosa grazie alla sua amica Lella. Grazie anche a Piero Marcelli, compagno di trotto e galoppo del nostro Lallo. E un super grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine, un gigantesco grazie alla nostra superlativa regista Isabella Carbone.
0: Ciao,
2: da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: Ciao bambini, siamo pronti per una nuova, grandiosa, strepitosa, mirabolante puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Armando!
3: Ciao Armando!
0: Allora, come state? Tutto bene?
4: Okay. Bene, benissimo!
0: Bene, bene, bene! Allora, la puntata di oggi vorrei dedicarla a delle curiosità.
4: Oh. No, già capito. Guarda che io non ti dico nulla della mia storia d'amore con la Cavaliera Stella.
0: Ma no, ma figurati, io mica voglio curiosare nella tua vita privata. Sono delicato, attento, figurati.
4: È giusto, curiosiamo in quella di Lella.
1: Ma sì, dai, curiosiamo nella mia.
4: Ecco.
0: Ma no, ma non si curiosa nella vita degli altri. Se qualcuno ha voglia di raccontare, racconta. Altrimenti si rispetta e si fa attenzione a non entrare come un elefante in un negozio di cristalli.
1: Dai Armando, dici quali sono le curiosità di oggi, sono troppo curiosa.
0: Va bene, allora a proposito di elefanti, sto pensando a delle cose che riguardano gli animali. Vi faccio sentire una canzone e poi vediamo se avete capito di che cosa si tratta, va bene?
1: Sì.

0: Ma dobbiamo dire come fa il coccodrillo?
1: Bravo Lalo, la curiosità è proprio questa, i versi degli animali.
2: Ma se non c'è nessuno che lo sa?
0: No, io lo so come fa. Il coccodrillo fa co-co-co.
2: Ma no, quella è la gallina.
0: No, non ho mica detto cocodè.
1: Va bene, ve lo dico io come si dice, come si descrive il verso del coccodrillo. Si dice, quando il coccodrillo fa il suo verso, che il coccodrillo trimbula.
0: Tombola.
1: No, tombola, trimbula. Perché il coccodrillo è un animale molto rumoroso e pensate che inizia a comunicare già da quando è piccolissimo, che è ancora dentro l'uovo. E fa dei suoni a volte pesanti, a volte acuti, a volte tremuli.
0: Ma Armando, ma se il coccodrillo trimbula, io lallolo?
1: Sì, tu lalloli abbastanza.
2: Adesso allora diciamo i versi degli animali della fattoria.
1: Va bene. Allora cominciamo da gallo, gallina e pulcino.
2: L'abbiamo detto prima che la gallina fa coccodè.
0: Sì, il gallo fa chi e il pulcino pio pio pio pio pio pio.
1: Bravissimi, questi sono i versi. E per descrivere questi versi si dice, per esempio, che il gallo canta o chicchiricchia, che la gallina chioccia o crocchia, che il piccoletto, cioè il pulcino, pigola.
2: Ma perché il gallo canta così presto la mattina?
1: Una bella domanda, perché vuole dimostrare che lui è il più forte di tutti. E poi lo fa la mattina presto perché è la sua natura. E la natura gli impone di fare così, dalla sveglia a tutti quanti.
0: Armando, ma in tutti i paesi del mondo il gallo fa chi.
1: Ma sai che questa è una cosa interessante, Lallo, perché in ogni lingua, quindi in ogni paese, cambia, no? Per esempio, allora, gli inglesi, anziché dire chicchirichi, dicono cocky-doodle-doo.
0: Bello, e i francesi?
1: I francesi dicono cocorico, cocorico.
0: Bello.
2: E gli spagnoli?
1: Gli spagnoli chicchirichi, chicchirichi.
0: E questo non lo sai.
1: Dai.
0: I giapponesi?
1: Ma certo che lo so. Cocche-cucco, cocche-cucco.
2: E gli arabi?
1: Questa è difficilissima. Guardate.
0: Allora,
1: chiedo scusa a tutti quanti. Le pronunce sono sbagliatissime, ma era giusto per giocare un po' e per far ridere.
2: Infatti a me fanno ridere davvero questi versi. E poi mi ricordano la vecchia fattoria.

0: versi degli animali, Armando?
1: Certo, per esempio la tigre, no? Conoscete il verso della tigre?
2: Sì.
1: Ecco, si dice che la tigre bruisce.
0: Oh.
1: E sapete come si dice del coniglio?
0: No.
1: Si dice che il coniglio ziga.
2: Ziga, bufa.
1: Il cammello bramisce.
2: Mm-hmm.
1: Il gufo bubola.
2: Bubola.
1: L'ape bombisce.
2: Bello, bello.
1: La balena canta. Il pipistrello stridisce. Oh. E il tacchino gloglotta.
0: A me piace un sacco il gufo che bubola.
2: A me l'ape che bombisce.
1: E perché, scusate, il tacchino che gloglotta?
2: Bella, bella.
0: Mi piace anche la rana quando fa cra-cra.
1: Ma sai che in realtà, visto che si dice che la rana gracida, forse bisognerebbe dire che la rana fa gra-gra. Ah, a proposito, sapete chi è che fa gru-gru?
2: La gru!
1: No, il piccione. Perché il piccione gruga o tuba.
0: E che mi dici del miau dei dolci gattini?
1: Che mi piacciono un sacco, così come mi piace quando...
0: Quando fanno le fuse si sente frrr, frrr, frrr.
1: Brava Lella, esatto.
2: Bella. Però io so che come miagolano i gatti nelle altre lingue. Lo volete sentire?
1: Ma certo, dai.
2: Allora, in inglese i gatti fanno miau, miau. In francese fanno miau. In spagnolo fanno miau miau, in giapponese gna gna e in arabo mia.
1: Va bene, Lallo, sei un grande traduttore di versi di animali.
2: Sì, devo ammettere che me la cavo.
0: Io vorrei dedicare una canzone ai gatti adesso.
1: Va bene, quale Lella?
0: Siamo gatti.

0: che ne dite? È stata una bella puntata piena di curiosità, no?
1: Sì, verissimo!
2: Sì, davvero, però ce n'è rimasta una, eh?
0: Dai, quale?
2: Sapete come fa la capra?
1: Bella!
2: No, capriola!
0: Lallo, sei sempre il solito, però fai sempre ridere. E allora, se anche voi volete continuare a ridere e a divertirvi con noi, seguiteci sempre tutti i giorni con...
3: Big Bang!
0: Ciao bambini!
1: Ciao!

0: io l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini! Come state oggi? Pronti a viaggiare?
2: Anche oggi ci aspetta un viaggio straordinario, incredibile e strabiliante!
1: E ovviamente un mistero da risolvere!
2: Sarà una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Non vedo l'ora, che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andrea, cosa stai canticchiando?
2: La mia canzone preferita, mi è entrata in testa e non riesco a smettere di canticchiarla.
1: Sì, ma adesso non è il momento di cantare, dobbiamo scoprire il mistero da risolvere.
2: Sì, giusto, chiediamolo allora al nostro libro del mistero, ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Misterio? Ma canti anche tu oggi.
2: Laura, oggi è una giornata canterina, va così, eh?
1: Misterio? Canti molto bene, ma parliamo di misteri, che avventura ci aspetta oggi?
2: Eh già, non vediamo l'ora di conoscere la nostra nuova missione.
0: Oggi c'è un mistero misteriosissimo in un castello nella magica Cornovaglia. Pare che un fantasma stia spaventando tutti i visitatori. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Sì, Misterio, ma è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero!
2: Ma Misterio, va bene, allora ci pensiamo noi.
1: Come sempre. Siete pronti bambini a esplorare un castello misterioso? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica. Iridella ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Forza, entriamo!
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in un antico castello in Inghilterra ed esattamente in una regione che si chiama Cornovaglia. Benissimo, io adoro gli antichi castelli. Principesse, re, regine e fantasmi.
2: E fantasmi? Brrr.
1: No, Andrea, non fare il fifone, sono solo fantasmi.
2: Sì, certo.
1: Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite, mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella Saputella.
1: Sai che ti dico, Laura? Che mi è passata la paura e non vedo l'ora di scoprire se esiste davvero questo misterioso fantasma.
0: Sì, chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo.
1: Beh, parlargli insomma.
0: Siamo quasi arrivati, che panorama. Iridella, tu cosa sai della Cornovaglia? La Cornovaglia è famosa per i suoi villaggi pittoreschi e le imponenti scogliere. E naturalmente per i meravigliosi castelli, dove si dice che vivano ancora alcuni fantasmi.
1: Guarda, ecco il castello, Laura. Stiamo arrivando.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci atterrati. E non dimenticate le torce elettriche. Vi serviranno. Buona missione, ragazzi. Grazie, Iridella. Bambini, che emozione. Forza, Andrea, usciamo.
1: È un castello davvero maestoso.
0: Sì, con tutte le torri, i merletti. Guarda, Andrea, si è abbassato il ponte levatoio. Qualcuno ci sta aspettando.
1: Eh già, un signore ci sta salutando con la mano.
0: Andiamo a conoscerlo.
2: Oh, eccovi arrivati finalmente. Io mi chiamo Mac Robertson, sono il direttore del castello.
0: Piacere, signor direttore. Noi siamo Laura e Andrea.
2: Sì, vi conosco. La vostra fama vi ha preceduto. Venite, entriamo nel castello. Da questa parte, prego.
0: Signor direttore, perché è così preoccupato?
2: Dovete sapere che questo antico castello è visitato ogni giorno da centinaia di turisti.
1: Ci credo, è così allegro.
2: Sì, infatti. Ma purtroppo ieri, mentre i turisti visitavano le antiche cucine, è apparso un terribile fantasma e sono fuggiti via spaventati tutti quanti.
0: Terribile fantasma, eh?
2: Sì, e se accadrà ancora, il castello andrà in rovina.
1: Non si preoccupi, lasci fare a noi che siamo coraggiosi. Dove sono le cucine?
2: Oltre quella porta, io vi aspetto qua. Mi raccomando, sbrigatevi. I turisti di oggi stanno per arrivare.
0: Subito! Andiamo, Andrea. Andrea? Andrea?
1: Ah, sì, sì, pensavo di fare compagnia al direttore.
0: Muoviti, signor coraggioso.
1: Sì, sì, eccomi, arrivo.
0: Eccoci davanti alla porta. Sento dei rumori provenire da dentro.
1: Hai sentito? Che dici, Laura? Proviamo a entrare.
0: Sì, ma fai piano.
1: È tutto buio qui dentro. Che dici, usiamo le nostre torce elettriche?
0: Aspetta, qui sul muro c'è un interruttore. Prova ad accenderlo. Paura. Non volevamo spaventarti. Hai visto, Andrea? Era lui, il fantasma.
1: Ah, troppo tardi, è scappato. La cucina è tutta sotto sopra. Guarda, ci sono pentole dappertutto.
0: Eh sì, che strano. Credo sia andato da quella parte. Inseguiamolo.
1: Sì, arrivo. Oh, oh, qui è sempre più buio e non vedo interruttori. Laura, accendiamo le nostre torce?
0: Sì, d'accordo. Ecco, così va meglio. Che strano, guarda, ci sono delle briciole. E portano in quella stanza. Andiamo.
1: D'accordo.
0: Andrea, vedi qualcosa?
1: Sì, eccolo! Eccolo qui, l'ho preso!
0: Andrea! Andrea!
1: Sì?
0: Ma quello è solo un lenzuolo! Siamo entrati nella camera da letto a baldacchino.
1: Ah, mi sembrava magrolino come fantasma.
0: Che ne dici se mentre lo cerchiamo ci ascoltiamo una canzone?
1: Sì, ottima idea! Magari al fantasma piace ballare. E voi, bambini, balliamo tutti insieme? Sì! E allora scateniamoci!

0: Guarda, Laura, ha funzionato! Eccolo lì che balla, il fantasmino.
1: Ciao, noi siamo Laura e Andrea. E tu come ti chiami?
0: Aspettate, ma perché stiamo urlando?
2: Perché io ho paura degli esseri umani. E quando vado nelle cucine per preparare le frittelle, io sono molto goloso di frittelle. Loro entrano, mi vedono e si mettono a urlare. E mi fanno paura.
1: Forse lo fanno perché non sanno che sei così simpatico. Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Fifù.
1: Piacere, Fifù. Noi siamo Laura e Andrea.
0: Sapete che vi dico? Fifù, tu corri a preparare tantissime frittelle e noi andiamo dal direttore. Mi è venuta un'idea, Laura.
1: Credo di sapere a cosa stai pensando. Va bene, a dopo, Fifù.
0: Eccoci, direttore! Abbiamo trovato il fantasma!
3: Oh, finalmente! È davvero spaventoso, vero?
1: No, per nulla! Anzi, ci ha dato un'idea per attirare di nuovo i turisti.
0: Sì, sì, senta qua,
3: Potrebbe funzionare. Mi fido di voi.
0: Funzionerà. Ora, Laura, noi andiamo incontro ai turisti.
1: Sì, eccoli, stanno arrivando. Signore e signori, da questa parte. Oggi avrete una guida speciale per la vostra visita. Un fantasmino di nome Fifù.
4: Un fantasma?
3: Avete sentito?
5: Ma non farà troppa paura?
3: No, no, io non voglio entrare.
0: No, non dovete avere paura. È un fantasmino davvero speciale, simpatico e soprattutto goloso di frittelle.
1: A proposito, sento già un profumino provenire dalla cucina. Signore e signori, vi va di fare una scorpacciata di frittelle prima di cominciare la visita al castello?
6: Sì!
0: Allora da questa parte, prego!
1: Guarda come sono contenti, Andrea!
3: È incredibile! Avete salvato il castello! I turisti e il fantasmino hanno fatto amicizia! Stanno mangiando frittelle e ridono a crepapelle!
0: Sì, e il fantasmino sarà una guida perfetta!
1: Già, chi conosce il castello meglio di lui?
3: Grazie, Laura! Grazie, Andrea! E mi raccomando, tornate a trovarci quando vorrete!
0: Sarà un piacere! Arrivederci, signor direttore!
1: Ciao, Fifù!
2: Ciao, amici!
1: Torniamo da Iridella, Andrea. Missione compiuta, ragazzi?
0: Sì, Iridella, un altro
6: mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
0: Non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta voglia di frittelle.
1: Anche a me. Allora sbrighiamoci a tornare a casa. Io vado a comprare la farina, il lievito, le mele.
0: E io il latte e le uova. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: E oltre a te, anche se c'è anche il nostro Lallo che russa.
1: Lallo, svegliati.
0: Lallo,
1: comincia Big Bang.
2: Sì, sveglio, sveglissimo. Eccomi.
0: Ma che è successo, Lallo? Scusa, ma ti pare che inizia la nostra trasmissione radiofonica dedicata a tutti i bambini che sono all'ascolto e tutti addormenti? Ma che hai fatto? Non hai dormito questa notte?
2: Sono stato sveglio a leggere il mio nuovo libro, ecco.
0: Tutta la notte?
2: Tutta la notte.
0: Però doveva essere molto interessante.
2: Guarda, Armando, non riuscivo a smettere di leggerlo. E quando sono arrivato alla fine, spuntava l'albero.
0: Lallo?
1: Oh no, si è riaddormentato.
0: Lallo? Lella, ho un'idea. Correggimi. Voi pupazzi, quando ascoltate una canzone, è un po' come se la viveste, giusto?
1: Esatto.
0: Per esempio, se ascoltate Le tagliatelle di Nonna Pina,
1: è come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle.
0: Perfetto. E allora ci vuole una canzone dove ci sia un ingrediente, qualche cosa per svegliarlo.
1: Ce l'ho io.
0: Eh?
1: Il caffè della Peppina.
0: Vai.

0: Sei svegliissimo! Viva l'anno! Si sveglia, si sveglia!
1: Il caffè della Peppina ha funzionato!
0: Buono, buono, ottimo,
1: ah,
0: ottimo!
1: Ma guardate, questo è un vero mistero, bambine e bambini all'ascolto. E i pupazzi sono fatti così. Loro ascoltano una canzone ed è come se la vivessero.
0: Esatto,
1: meraviglioso!
0: Oh. Bella, bella!
1: Allora, caro Lallo, allora vogliamo sapere qual è il titolo del libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte?
0: Ah, Armando, si chiama Cavalli famosi di tutti i tempi, perché racconta la vita di tutti i cavallini più importanti della storia, tipo, non so, il cavallo di Napoleone, oppure Pegaso, sai, quel fortunello che aveva le ali.
1: Sì.
0: Poi c'era anche il cavallo di Troia.
1: Sì, però il cavallo di Troia non era un cavallo vero, era una statua gigantesca di legno dove si erano nascosti i guerrieri greci con Ulisse, no? Che poi hanno vinto, sono entrati nella città di Troia grazie a questo stratagemma.
0: Lo so, su tutto. Erano stati furbissimi, Armando.
1: Bravo.
0: Poi, non per dire, ma anch'io sono un cavallino astuto,
1: certo.
0: Mi metto sempre un sacco di questi stratagemmi. E poi un giorno scriveranno un libro su di me. Il cavallo Lallo, sceriffo del Far West.
2: Ma dai Lallo, tu non sei così famoso.
0: No, ti sbaglio, sono una star internazionale. Guarda, ho la stella del sceriffo.
1: Ma sì, siete due star internazionali, Lallo e Lella. Però, visto che parliamo di personaggi famosi, sapete come si chiamano i libri che parlano proprio dei personaggi famosi? Si chiamano biografie. E invece quando è lo stesso personaggio che racconta la sua vita, si dice che quel libro è una autobiografia.
0: Ma bello! Allora ho deciso, io scriverò la mia autobiografia. Sì, e la leggerò in tutto il mondo.
1: Ma guarda che, Lallo, le autobiografie hanno parecchio successo, però bisogna essere molto bravi per saperle scrivere.
2: Beh, la storia non deve essere noiosa.
0: Ma io non sono mai noioso, Ufi!
1: No, è vero, non sei mai noioso. Come non sono mai noiosi i nostri bambini. Anzi, a proposito, magari mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726,
1: dove ci racconterete la vostra storia preferita. E adesso ci ascoltiamo una canzone dedicata ai libri.

0: Ed eccoci qui in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
2: E amandissimo.
0: E oggi abbiamo scoperto che Lallo scriverà un libro sulla sua vita.
1: Sì, la mia
0: autobiografia.
1: Autobiografia. Sì.
0: Però, sai, Lallo, ho un'idea. Secondo me, forse tu potresti essere intervistato da Lella. Così magari il libro diventa, insomma, un pochino più dinamico. Sai, molti personaggi famosi rilasciano interviste.
3: Giusto, che meraviglia.
1: Ma bello, sì, sarà un lavoro a quattro ciampe.
0: Va bene, allora, dai, là, proviamo, facciamo una prova. Lella, intervista Lallo.
3: Qual è il tuo viaggio ideale?
1: Beh, nel Far West, ovvio.
3: Due parole che raccontano come sei.
1: Simpatico, avventuroso.
0: Bene, dai.
3: E il tuo amore segreto?
1: Beh, quello non lo posso dire, altrimenti non è più un segreto.
3: Va bene, tanto io lo so. E il tuo film preferito?
1: Spirito Cavallo Selvaggio.
3: Allora adesso dimmi il colore che ti piace di più.
1: Il marrone.
3: Ma dai, Lallo, il marrone.
1: Perché è il colore della cioccolata.
0: Ma sapete che può funzionare per davvero? Io sono certo che con l'aiuto di Lella, Lallo, scriverai un libro fantastico.
1: Però Armandissimo, c'è un problema.
0: Dimmi, Lallo, qual è?
1: Che io non voglio diventare proprio famoso.
3: Ma come? Hai detto tu che vuoi scrivere la tua storia da star internazionale.
1: Lo so, ma dopo mi tocca fare tutti quegli scarabocchi lì sui libri, con tutta la gente intorno che aspetta, sai, fa la fila.
0: Tu intendi l'autore che firma le copie, il firma copie, quando appunto lo scrittore firma le copie dei suoi libri.
1: Sì, non posso firmare tante volte, perché dopo un po' mi fa male gli cioccoli.
0: Caro Lallo, è dura essere una star.
3: Ciao bambini.
1: Ciao bebè.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui. E allora un grazie speciale a Piero Marcelli, amico di Zoccoli e Criniera del nostro Lallo, Barbara Cinquatti, che segue passo passo la nostra Matalella, Lorenza Cingoli, che scrive i testi di queste puntate insieme a me, e infine un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata di

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
0: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
0: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento.
0: Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
0: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
1: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
0: Crude.
1: Sì.
0: Ma sei qui? A Radio Kids?
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba, tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire Cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con
0: la capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cot, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe Cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia Cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto, anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che Cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1.
1: Ma perché le pagine sono numerate. Hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1, 1, 1.
0: Sì, uno, no, io lo uno, sapevo, lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi... tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo. Oh. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando Traverso e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack e il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: Ma... l'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli. Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici. A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Kot mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Dai, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...
1: Aiuto, che cosa succede?
0: È l'orco che torna a casa.
1: Oh, mamma mia.
0: Jack fa appena in tempo a nascondersi in un vecchio armadio, ma l'orco ha il fiuto molto sensibile. Fiuta di qui, fiuta di là e... Ucci, sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
0: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
0: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. finalmente di nuovo dentro il castello. Ma proprio in quel momento, tum, tum, tum, tum, ucci, ucci. Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
0: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco. Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica. L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
0: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse cruda, una musica suave
1: certo.
0: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
0: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
0: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
0: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
0: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
0: No, non è X, che è?
1: 347
0: sì.
1: 411 2726.
0: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
0: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
0: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
0: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
0: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto! Al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
0: L'orco si sveglia. Chi usa rubare il mio tesoro? Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura. Ah! Sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore! Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Gliel'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
0: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
0: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
0: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco...
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
0: La pianta crolla! E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
0: Niente più orco.
1: No?
0: Niente albero, né rami, solo un pugno di fagioli per terra.
1: E i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh?
0: Vabbè, ciao, Crude.
1: Ma
0: sono
1: come?
0: Andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torno alla mamma, ciao!
0: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
1: Stum,
0: e possono...
1: Stum, stum, stum.
0: E ora che succede? Stum.
1: Ucci, ucci, sento odore di Armandut.
0: Crude, ancora tu!
1: Speravi di liberarti di me, vero?
0: Sì.
1: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
0: No, no, ma no.
1: E poi, con questa puzza enorme...
0: Ciao, bambini!
1: Ci volevano
0: la puntata
1: spazio.
0: È finita!
1: Sì.
0: Alla prossima!
1: Allora,
0: ciao! Ma prima di salutarvi... via. Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
1: Stom, stom, stom. Aiuto!

Sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

ragazzi, oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4.

0: Compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

No, we're done.

Leccatori di dita post patatine in busta, fruitori di libri della buonanotte declamati da adulti in preda al panico, fissatori di schermi portatili ipnotizzanti per il tempo della cena, abili giratori di mappamondo a bocca aperta, questa puntata filo internazionale di Pigiama Party è tutta per voi!

comodamente seduti sui vostri pensieri, siamo stati da Gendrix in Germania e adesso ce ne andiamo a fare un bel salto nella Repubblica Ceca.

0: Ruccicchi e ruccicchi.
1: Ah, la musica è anche nelle parole. Quanti di voi conoscono la lingua russa? Ah, non saprei. Beh, ditemelo voi.
0: А чё ждать? Встала и пошла.

paese che vai, usanze che trovi, paese che trovi, linguaggi che parli. E siamo passati dalla Russia all'Islanda. Ragazzi, questo pezzo spacca. Sulle mani, Radio Kids.

Pronto? Ah sì, ciao Lorenzo. Come hai detto? Hurricane. Ma certo, Hurricane, no Hurricane. Scusate, ciao, ti saluto. Scusate amici, era il mio amico Lorenzo Tozzi che mi ha corretto la pronuncia, ma l'ho fatto apposta.

0: vedere la Polonia con The Ride a chiudere questa bellissima rincorsa gratis in giro per il mondo. E adesso vi lascio con un pezzo storico che ha fatto ballare e continuerà a far ballare miliardi di giovani.
1: È la mazurka di periferia.
0: Scusate, ho sbagliato disco, eccolo!
2: Mambo! Mambo italiano!
0: Per quanto anche questo non sia male, non era quello che prevedevo. E allora per chiudere in bellezza vi lascio con un pezzo stratosferico. Siete buoni, amici miei, forza ragazzi!
3: Siamo fuori di te!
0: Siete fuori di testa? Tranquilli, non siete soli. Ciao!

0: Sembra che stia arrivando un temporale.
1: Eh già, Lella.
2: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
1: Sì, si sta avvicinando.
0: Come lo sai?
1: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, sempre più vicino.
2: Io non lo conosco rombo, però comunque ho molta paura, Armando.
1: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
2: Siamo sicuri qua dentro?
1: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
2: Calduccio?
1: Anche se piove non ci bagniamo.
2: È giusto, non ci bagniamo la testa.
0: Siamo protetti dalla radio.
2: È vero!
1: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
3: Sì! Certo!
1: Fatemela sentire.
3: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera!
1: Che bravi! La sentite la pioggia?
2: La sentiamo, sì. Armando. Piove, piove. E poi potrebbe anche andare peggio,
1: E cioè?
2: E cioè che rimaniamo al buio!
0: Ecco, l'hai detto. Io adesso siamo al buio.
2: No!
1: E vabbè, dai, non succede nulla. In fondo siamo alla radio.
2: Dove sei, Armando?
1: Sono dov'ero prima, Lallo.
0: Dove siete?
1: Siamo tutti
0: Lallo,
1: dove
0: eravamo. Armando.
2: Che paura!
1: Ma no, dai, intanto siamo alla radio. Sì. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sì. sentono le nostre voci. Per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
2: Giusto, è vero!
1: Oh.
0: Ma noi abbiamo paura del buio!
1: Ma no, sapete cosa facciamo?
2: Cosa facciamo?
1: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
2: Beh.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui, avete sentito?
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti, state tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh?
2: E poi,
0: una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: Io
0: ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede.
2: C'è.
0: Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, è merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il capitano Harlock!
0: Vai!

0: Marlo.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Harlock, babà!
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock!
1: Al buio dello studio!
0: Come se fossimo nello spazio!
1: Esatto!
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Capitan Harlock!
0: Bello,
2: bello, un capitano pirata spaziale! Poi coraggiosissimo, Armando!
0: Altro che!
2: Non aveva paura di niente! Proprio come me!
0: Ah! È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni!
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza!
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock!
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo
0: Quale?
1: Al buio!
0: Quale?
1: Balliamo!
2: Balliamo!
1: Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio,
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo...
1: La...

0: È tornata la luce, i tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella.
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bello. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì.
2: E così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bella idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai. No,
2: le galosce.
0: Cic-ciac nelle pozzanghere, cic-ciac nelle
2: pozzanghere. Va bene. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e sì. Intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao, bimbi.
2: Ciao, ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E ad accompagnarmi in questa straordinaria avventura ci sono Lella.
1: Eccomi qui, Armando.
0: E l'intrepido Lallo.
2: Ciao, Armandissimo. Ma scusa, dici se sono tiepido?
0: No.
2: Non è che ho la febbre.
0: No, no, Lallo, tranquillo. Io non ho detto tiepido, ho detto intrepido. Cioè, una persona coraggiosa che non si ferma di fronte a nulla, che ha coraggio.
2: No, ma incredibile, è proprio il mio ritratto, eh?
0: Eh certo, e oggi vi voglio portare a fare un viaggio spaziale tra le stelle nella Via Lattea.
2: E biscotti ce l'hai? Cereali?
0: Non è ora di colazione, Lallo.
2: Ma armantissimo, hai detto che andiamo nella Via Lattea? A me piace il latte coi biscotti.
0: Anche a me, però quella che noi chiamiamo Via Lattea è una galassia, cioè è formata da tante tante tante stelle, e guardandola di notte sembra come una striscia bianca, proprio come un fiume di latte.
1: Ah, che bello! E perché andiamo lassù, Armando?
0: Perché oggi, Lellina, vi voglio raccontare la storia di una costellazione che si chiama la Chioma di Berenice.
1: Però io non lo so che cos'è una chioma, Armando.
0: Allora, Lellina, la chioma è in realtà la capigliatura, sono i capelli, anche la tua lana, Lellina, la criniera di Lallo. Beh, dovete sapere che la chioma di Berenice era molto speciale. Ma prima di raccontarvi la sua storia, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano le nostre amiche e i nostri piccoli amici al numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao, Rai Radio Kids.
0: Ciao.
4: Mi chiamo Marco.
0: Ciao, Marco.
4: Ho 6 anni. Mm. Potrei ascoltare la canzone di UFO Robot?
0: Ciao, Marco. Ma certo che puoi ascoltare la canzone di UFO Robot, anche perché è proprio adatta alla nostra puntata di oggi. Resta con noi e più tardi la ascolterai. Nel frattempo vi voglio raccontare la storia di Berenice, anzi, della chioma di Berenice.
1: Che è una costellazione.
0: Giusto?
2: Che fa colazione nella Via Lattea.
0: Più o meno. Berenice era una regina dell'antico Egitto. Aveva una bellissima chioma di lunghi e meravigliosi capelli. E a Berenice piacevano tantissimo i cavalli.
2: Ah, oh, questa Berenice ha proprio buon gusto,
0: La regina Berenice faceva lunghe cavalcate ed era anche una bravissima guerriera.
1: Allora, questa è una storia di guerra, non mi piace tanto.
0: Beh, allora, Lellina, c'è effettivamente una guerra, ma in realtà è anche una storia di grande amore.
1: Allora mi piace!
0: Berenice era sposata con il faraone Tolomeo III e il loro era un matrimonio molto felice. Si amavano tantissimo e tutto quanto andava per il meglio, ma un giorno...
2: No! Cos'è successo?
0: Tolomeo dichiarò guerra al paese vicino e si preparò a partire. Cara Berenice, disse, devo partire per la guerra, ma vedrai che tornerò vittorioso.
2: Ma perché hanno sempre la mania di fare la guerra, Ufi?
0: Hai ragione, Lallo, ma gli esseri umani sono fatti così. Vogliono sempre avere più cose e non si accontentano mai. Comunque, Tolomeo partì e lasciò la moglie a casa.
1: Chissà com'era triste, povera Berenice.
0: Proprio così, Lellina. Berenice era molto triste, anche perché sapeva che le guerre sono pericolose e aveva paura che Tolomeo non sarebbe più tornato. Però conosceva molto bene suo marito e sapeva che non avrebbe mai lasciato andare da soli i suoi soldati.
1: Questa storia mi fa agitare. Raccontaci subito com'è andata a finire, Armando.
0: Ma facciamo così. Adesso ascoltiamo la canzone che ci aveva chiesto Marco e poi vi racconto subito com'è andata a finire la nostra storia.
1: Mm-hmm.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Amici bambini, amiche bambine, nonne, zie e pupazzi, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armatissima.
0: E vi stavamo raccontando la storia di Berenice, una regina dell'antico Egitto, e di suo marito, Tolomeo III, che era partito per la guerra. Insomma, Berenice era davvero disperata, non mangiava più, non faceva più le sue lunghe cavalcate.
2: Poi i cavalieri tutti soli.
3: Povera Berenice tutta sola.
0: Ma un giorno però Berenice decise che non poteva continuare a disperarsi. Doveva reagire. Andò al tempio, si tagliò le sue lunghe trecce e le offrì in dono agli dèi. Era la cosa più preziosa che aveva. Tolomeo adorava la sua chioma. «Per favore», chiese agli dèi, «fate tornare a casa mio marito, sano e salvo».
3: E funzionò.
2: Berenice tornò a cavalcare.
0: Nessuno sa se fu quello il motivo, ma per fortuna Tolomeo tornò a casa e rimase molto stupito nel vedere la moglie con i capelli corti, ma capì che li aveva tagliati per amor suo.
3: Che storia romantica.
2: Ma andarono tutti a far colazione nella Via Lattea.
0: Aspetta, Lallo, perché c'è un piccolo mistero. Quando Berenice portò il marito al tempio per mostrargli dove aveva lasciato le lunghe trecce offerte agli dèi, non le trovarono più. Erano sparite. Le cercarono dappertutto, senza riuscire a trovarle. Ma chi le aveva prese?
2: Questo caso fatto apposta per lo sceriffo Lallo.
3: Beh, io credo di sapere che fine hanno fatto le trecce di Berenice.
0: Davvero, Lellina? Pensi di sapere davvero dove sono finite?
3: Beh, tu hai detto che la chioma di Berenice è una costellazione, perciò saranno finite nel cielo.
0: Ma brava Lellina! In effetti, una notte, un astronomo di corte vide delle stelle che assomigliavano alle trecce della regina Berenice. Andò di corsa da Tolomeo e gliele mostrò. Ecco dove erano finite! Da quel giorno, la chioma di Berenice brilla tutte le sere nel cielo profondo.
3: Ah, grazie Armando, questa storia mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
2: Ma nel cielo ci sono anche i cavalli della regina.
0: No, Lallino. Però c'è la costellazione di Pegaso, il cavallo alato. E un giorno vi racconterò anche la sua storia. Adesso però è giunto il momento di salutarci. Tanto lo sapete tutti ormai. Ci risentiamo qui per un'altra specialissima puntata di
1: Big Bang.
0: Raccomando, non dimenticate di lasciarci i vostri messaggini, colmi, barzellette, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Yuhu! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

nascono così. Fiabe che vorrei dentro tutti i sogni miei. E le racconterò.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti! Siete pronti a fare un salto dentro la storia dell'arte? Sono Aider Bucar, autrice e illustratrice di libri per bambini e ragazzi, e oggi vi porto con me in un viaggio davvero speciale. Immaginate la scena, siamo ai Musei Vaticani, c'è la solita folla, il brusio dei turisti, e poi ci sono loro, Pietro e Giulio, due ragazzi in gita con la scuola che si annoiano parecchio. Insieme all'insegnante si fermano davanti a un'enorme parete affrescata nella stanza della segnatura.

0: Inizia Quadri e Misteri, la scuola di Atene di Raffaello, il secondo volume della collana di libri per ragazzi dedicata all'arte vista dall'interno, illustrato da Federica Talanca, edito dalla casa editrice Chiare Edizioni. Nel primo libro ho esplorato i segreti della primavera di Botticelli, questa volta invece la sfida si fa ancora più grande e filosofica. Pietro e Giulio così si ritrovano catapultati nel bel mezzo di una vera e propria caccia al tesoro nella Grecia antica e devono trovare qualcosa, anzi qualcuno, per poter uscire dall'affresco. E sapete a chi possono chiedere aiuto? Ai più grandi geni della storia antica che Raffaello ha dipinto nella sua opera. Ma per Pietro e Giulio non è solo una passeggiata tra i VIP del passato. Devono osservare i dettagli, decifrare sguardi e scovare indizi fra le parole dei grandi filosofi per trovare l'uscita nascosta dal pittore. Si confrontano con i numeri di Pitagora, con i pensieri di Piazza e di Eraclito. Vengono interrogati da Socrate, scoprono il cielo e la terra visti da Zoroastro e Tolomeo, ma solo Platone e Aristotele gli mostrano ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Ho scritto questo libro, pensato per ragazzi a partire dai 9 anni, perché volevo lanciare una sfida ai lettori più giovani e portarli a guardare le opere d'arte con occhi nuovi. Raccontare che i quadri non sono soltanto immagini statiche o noiose lezioni scolastiche, sono porte spalancate verso mondi incredibili, storie d'avventura fatte di indizi che aspettano solo di essere decifrati. Nel libro troverete anche alcune pagine realizzate a fumetto e un glossario finale con tutti i protagonisti della storia. Ciao e buona caccia al tesoro a tutti!
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao, ciao Armandesima.
1: Lallo, ma perché io dico sempre Big e tu dici sempre Bang?
3: Ma Lella, perché tu sei Big, io invece sono lo sceriffo a cui piace dire Bang.
0: Ah, bello. Ma, se volete qualche volta potete anche scambiarvi, eh? È bello cambiare ogni tanto.
1: No, a me piace essere Big.
3: Sì, a me piace essere Bang.
0: Va bene, come volete. E vi ricordate cosa dobbiamo fare oggi?
1: Sì.
0: E cosa?
1: I provini.
0: Siete carini quando dite le cose insieme.
3: Infatti, e non troveremo mai qualcuno bravo come noi.
1: Lallo, non essere arrogante.
3: Hai ragione, scusa. Non troveremo mai qualcuno bravo come me.
1: Lallo!
3: Ma dai, scherzo!
0: Va bene. Allora però, spieghiamo ai bambini quello che sta succedendo.
3: Sì.
0: Ci hanno incaricato di trovare dei nuovi possibili speaker, che sono quelli che parlano alla radio, appunto, per Radio Kids. E oggi noi proviamo a sentirne qualcuno per telefono. E
3: sì,
0: se va bene, chissà che non diventi qualche nostro compagno di viaggio.
3: Va bene, Armando, però dopo,
1: Prima un po' di musica.
0: Ecco. Va bene, va bene.

0: Bene, e allora vi ricordo che siamo alla ricerca di nuovi speaker per Radio Kids.
1: Sì, però sappiamo già che non ne troveremo e quindi
2: niente. La puntata è finita, arrivederci, ecco. Ciao.
1: Arrivederci.
0: Mi sembra che voi due non abbiate molta voglia di cercare questi speaker, eh? Non è che per caso avete paura che arrivi qualcuno davvero più bravo di voi?
1: Paura?
2: Noi?
0: Ecco che squilla il telefono.
1: Non rispondere, Armando, non rispondere.
2: Sì, non rispondere, è pericoloso.
0: Ma no,
2: sì, sì, è pericoloso.
0: Dai, state tranquilli, nessuno vi ruberà il posto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, chi parla?
3: Ciao, Armando, sono The Sonnambulis.
2: Ciao, The Sonnambulis.
0: Ma che fa russa? The Sonnambulis, ci puoi raccontare qualcosa di te?
3: Ho sonno.
0: Oh, com'è sonno? Ma scusa, adesso Nambulis, io credo che tu abbia chiamato per il...
3: Materasso.
2: Mi sembra che abbia tanto sonno.
0: Anche a me, Lella.
3: Vorrei tanto un bel materasso.
0: Ma perché, scusa, tu non dormi? Dove dormi?
3: Su di un sasso, per questo vorrei un materasso.
2: Ma noi non abbiamo materassi.
3: Anche voi dormite sui sassi. Allora ciao.
0: Ciao The Sonnambulis.
2: Ciao
1: Armando, certo che se chiamo un altro così ci addormentiamo tutti qua.
0: Non c'è dubbio, ma che strano questo The Sonnambulis che anziché dormire sul materasso dorme su un sasso. E poi a sonno. Vabbè, ci sentiamo un po' di musica?
1: È meglio.
2: Sì.

0: Tutti quanti vogliono fare il jazz. Yeah. Che bella questa canzone.
1: Bella, bella,
2: sì, bellissima.
0: Va bene, allora vediamo se chiama qualcun altro per il provino di speaker radiofonico per Rai Radio Kids.
1: Oh, sì. Ah, guarda, l'hai chiamata, Armando?
0: No, non ho chiamato io, ha chiamato lui o lei.
1: Ecco.
0: Senti il telefono, va bene. Sentiamo chi è.
1: Chia.
0: Pronto? C'è qualcuno in linea?
3: Cosa ne avevo chiamato per il provino di speaker radiofonica per Radio Kids? Mi avete già preso, vero?
0: Mamma mia.
1: Calma, non si capisce niente di quello che dici.
0: Sì, ha ragione Lallo, dovresti parlare un po' più piano. Scusa, non abbiamo neanche capito come ti chiami.
3: Mi chiama Eva, sembra un sacco di cose da fare, quindi ditemelo subito, mi avete preso oppure no per fare la speaker?
0: Scusa Eva, guarda, però davvero parli un po' troppo velocemente per fare la speaker radiofonica, eh? Che ne so, dovresti avere una camomilla prima.
1: Sì,
3: ma io parlo sempre così, è il mio modo di parlare.
1: Ha finito.
0: Vabbè. No, non ha finito, spero che ci sia ancora. Scusami, però alla radio bisogna farsi capire da chi ascolta.
3: Ma io ho un sacco di cose da fare, non mi ha tempo da prendere, quindi allora ciao.
0: Non mi ha fatto neanche dire ciao.
2: Una troppo lento, un'altra troppo veloce. Non sono andati molto bene questi primi provini.
1: Per fortuna. Che peccato.
2: Sì, che peccato.
0: Che peccato, eh. Va bene, ascoltiamoci allora un'altra bella canzone, dai.

0: E così per oggi non abbiamo trovato nessuno all'altezza di diventare un nuovo speaker di Rai Radio Kids.
1: E chissà se lo troveremo mai.
2: Io credo di no.
0: E voi bambini? Ma volete provare anche voi ad ascoltare l'effetto della vostra voce in radio? Beh, allora sapete come fare. Ascoltate quello che vi dice Amelia la sveglia e mandateci dei messaggini audio e noi li ascolteremo qui su
2: Big
1: Bang.
0: Prima vi siete scambiati.
2: Sì, avevi ragione Armando, sai che mi piace dire big?
1: E anche a me piace dire bang.
0: Visto? Ogni tanto è bello cambiare punto di vista.
1: Vero.
0: Anzi, punto di voce.

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

Finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso non c'è più.

0: se tu non vuoi finire lontan da loro, ti manterrai.
1: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai!
0: Guai!
1: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai!
0: Mai!
1: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
2: Vai!
0: Vai!
1: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
2: Lo sai.
0: Che sono?
3: Che colosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Oppri-

0: Vai!
1: Vai!
2: Al punto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Li hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Bene arrivati!
1: Ciao Zappacolta!
2: Re per un giorno. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove incontrano un gruppo di bambini che gioca a pallone.
3: Guarda, Lampadino! Diego sta giocando da solo contro tre bambini!
4: Sì, Caramella, lui è più grande ed è anche molto bravo.
2: Diego ferma il pallone col petto, poi supera gli avversari e segna nella loro porta.
4: Che gol! Ha difeso, dribblato e segnato!
3: Diego sa giocare in ogni ruolo!
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
4: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
3: Ciao, Lampadino! Ciao, Caramella!
5: Ciao, Zampacorta!
3: Oggi alla taverna del gufo c'è il Magi Festival. Ognuno può esibirsi in un numero speciale e diventare re per un giorno.
5: Wow!
3: E io sarò il presentatore. Presto, andiamo!
2: Anche Duca Puzzoloso nella sua tana con le faine vuole partecipare al Magi Festival.
6: Se farete quello che vi ordino, diventerò re del Magi Regno.
7: Sì, ma solo per un giorno.
6: No, perché quando sarò re, inventerò il giorno che non ha mai fine.
2: Lampadino, Caramella e Zampacorta sono sul palco della taverna dove, vicino a quattro formichieri musicisti, c'è il tavolo dei giurati.
3: Ecco i nostri giurati, il signor Porcello e... Ma voi coccodrilli chi siete?
8: Sostituiamo i cugini talponi che hanno avuto un contrattempo.
2: I due coccodrilli sono in realtà Tondo e Tordo travestiti, ma nessuno se ne accorge.
3: Lampadino, Caramella, inizia lo spettacolo. Sedetevi al tavolo.
2: Nella taverna, Gufo Buffo cucina dietro il bancone, mentre Polpo Arborio, con i suoi otto tentacoli, consegna cibo e bevande ai tavoli.
9: Salve, amici! Io sono Polpo Arborio. Vi piacciono frittelle e zucco d'arancia?
5: Sì!
9: Frittelle e zucchi in arrivo!
2: Zampacorta, indossato il cappello da presentatore, dà inizio alla gara.
3: Signore e signori, ecco i primi concorrenti! La coppia Uccio lo Struzzo e Mago Silvano!
2: Al ritmo di musica, Uccio decora un uovo e Mago Silvano lo trasforma in una colomba che vola via. Il pubblico applaude convinto.
3: Giurati, alzate le palette se vi sono piaciuti.
2: Solo Porcello alza la sua paletta.
3: Un punto a questa coppia. Ora tocca al giocoliere Teodoro Castoro.
2: Mentre Teodoro Castoro fa roteare in aria i suoi tronchi, Polpo Arborio serve frittelle e succhi a Lampadino e Caramella.
9: Amici, vi piace la musica?
2: Il polpo afferra quattro posate e le suona contro i bicchieri sul tavolo.
3: Potresti diventare il re per un giorno!
9: Sarebbe bello, ma non ho tempo di partecipare. Qui ci sono tanti clienti da servire.
2: Polpo Arborio si allontana verso un altro tavolo. Sul palco, Teodoro ha finito il suo numero.
3: Giudici, votate per Teodoro!
2: Anche stavolta, solo Porcello alza la sua paletta.
3: Un punto anche per Teodoro Castoro! E adesso, il prossimo nome sulla lista è... Duca Puzzoloso!
2: Il duca attraversa la taverna e sale sul palco.
6: Anche io voglio esibirmi e provare a diventare re per un giorno!
2: Puzzoloso estrae due pifferi e inizia a suonarli col naso. Nessuno gradisce la sua esibizione, tranne i due coccodrilli, che alzano le loro palette.
3: Con due voti, Duca Puzzoloso è in testa alla classifica!
9: Per mille clarinetti, non ho mai sentito nessuno suonare così male!
4: Non possiamo permettergli di vincere!
3: Arborio, prova a esibirti anche tu!
9: D'accordo, mi avete convinto!
2: Il polpo si toglie il grembiule e sale sul palco.
9: Amici formichieri, prendo in prestito i vostri strumenti!
2: Arborio afferra gran cassa, chitarra e clarinetto. Si siede al pianoforte e inizia a suonare. Tutti si mettono a ballare. Anche i due coccodrilli.
9: Questa musica è bellissima! Non possiamo stare fermi!
2: Le faine si esibiscono in un buffo balletto e il loro travestimento cade a terra.
4: Caramella! Pulcinella, i giudici coccodrilli sono Tordo e Tondo.
0: Duca Puzzoloso è imbrogliato ancora.
3: Sì, ma il vincitore è Polpo Arborio. Guardate!
2: Tordo, Tondo e Porcello alzano le loro palette.
4: 3 punti su 3.
5: Bravo, Arborio!
2: Zampa Saggia incorona Arborio, che gli stringe la mano con ben 4 tentacoli.
10: Polpo Arborio sarà il nostro re per un giorno.
6: Grazie, maestà! Proclamo che si faccia festa per tutto il giorno! Musica!
2: Alla taverna del gufo tutti ballano, comprese le faine, mentre Duca Puzzoloso si allontana disperato. Salutati i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
12: Rai Radio Kids, la nostra radio.
13: Tempo!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: just talk. Oh, it's over.
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Spero davvero bene. Che bello essere qui con voi. Sapete che dalla mia finestra vedo una luna meravigliosa e illumina ogni cosa. Che magia l'universo, con i suoi pianeti, le stelle, i desideri, i sogni. È per questo che ora voglio darvi la buonanotte con una canzone dedicata alla luna. Allora, chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.